0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
11: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
10: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
12: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
14: You're listening to Dance with Us.
1: Dance with Us.
15: Be a part of the musical transformation.

the best club in the world. Now, superstar DJ, Jamie Jones.

0: That's the end of the show. Hope you shook your thing. I'll be back next week with the player vibes. Tune back in. Stay happy and stay focused. Until then, I'll see you soon.
1: Please stay where you are. This is a message for the collective consciousness. Brought to you by Hot Robot Radio. Welcome to Hot Robot Radio with Jamie Jones.
2: You were listening to Dance With Us with Jamie Jones. Next artist performing, Circo Loco Radio. Stay with us.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
8: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
7: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
2: M2O. Best electronic music.
9: Electronic music.
2: You're listening to Dance With Us.
9: Best DJs.
10: Dance With Us.
11: Be a part of the musical transformation.
12: Dance With Us.
13: Move into the sound.
14: Please welcome.
2: Tonight. Circo Loco Radio.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
6: Perché?
4: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: You're listening to Dance With Us.
1: Dance With Us.

0: You were listening to Dance With Us with Circo Loco Radio. We'll be back tomorrow at midnight. Stay with us.
1: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
2: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
1: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

Era il 2004 quando impazzava, ma non so se è proprio, diciamo, il termine corretto, però una canzone che in quell'anno lì ha funzionato molto bene e che secondo me meritava di più, che potrebbe anche essere remixata, visto che si vive solo di cover. Era Tom Novi con I Don't Want Nobody, con Your Body.

0: Siamo giunti all'ultima puntata di questa settimana di Albertino Everyday, venerdì 24 luglio, M2O. È bello giungere, però se ci pensate bene.
1: Sì, è bello giungere.
0: Giungere non è male.
1: Soprattutto se il viaggio è stato bello.
0: Sì, è stato un bel viaggio. A volte è più importante il viaggio della destinazione.
1: Ah, guarda.
0: Aforismi di Albertino, la nuova pagina social. Allora, buon pomeriggio, come sempre siamo qui dalle 5 alle 7 anche questo venerdì. Thank God it's Friday, dice la nostra sigla speciale del fine settimana. Ciao, sono Albertino.
2: Allora,
0: ma Mario?
2: Ma solo quando hai detto ciao, io ti avevo già riconosciuto, incredibile. Incredibile.
0: Pensate che anche nella vita di tutti i giorni, quando io incrocio Mario nei corridoi di M2O, oppure per strada, oppure bevede, io se non gli dico ciao, sono Albertino, lui ormai non mi saluta più.
3: Zero. Siamo messi così, diciamo.
0: Finché è una gag radiofonica va bene, ma sai, della vita.
2: Ma anche se non dovessi vederti, appena tu dici ciao, sono Albertino, io so che tu sei Albertino, capito?
0: Beh, anche questo è così. Allora, ci siamo, Mario. Io lo sento piuttosto in forma, sì. Ti vedo bene, Mario.
2: Meno male. Sì, tutto bene.
0: Sì, sì. Insomma, sì. Vabbè. Alessandro Lippi, un po' meno, però.
3: Siamo qua. Ci si difende in qualche modo.
2: Alberto, prima siamo andati a pranzo insieme con Ale Lippi, mi ha confessato: non ne posso più. Non ne posso
0: noi,
2: più.
0: Pensa a noi. Esatto. Ma tu non ne puoi più di
3: no,
0: cose.
3: No. Allora, gli ho raccontato che questa mattina, alzandomi dal letto, ho avuto un piccolo acciacco al collo e ho un po' di torcicollo. E ho confessato a Mario questo torcicollo che oggi mi ha dato un po' di problemini, tra cui la frase "non ne posso più" riferita al torcicollo, che Mario ovviamente ha strumentalizzato.
0: Io pensavo che tu non ne potessi più del tuo duro lavoro di stare con noi in questo gruppo così bello, ma mica sarà un lavoro
3: ma
0: questo.
3: Figurati.
0: Comunque quelle sono le tensioni accumulate durante l'anno.
3: Vedi, è proprio di Mario mi ha detto proprio così.
2: No, però cambio subito versione, secondo me è la vecchiaia che già sta arrivando.
0: Insieme delle due cose.
3: Sì, perché dopo i 40 è cambiata un po' la storia qua.
0: Tu Shorty cosa ne pensi?
4: Ma io penso che sia totalmente anzianità e che quindi deve fare i conti con gli anni che ha.
0: Tre punti per Shorty, bravissimo come sempre.
4: Grazie.
0: Si riconferma il campione. La settimana prossima c'è la consegna della coppa.
4: C'è la quinta totale.
0: Perché finisce l'anno radiofonico e si deciderà anche il campione del 2025-2026.
2: Io non so se ci sono, non so se ci sono quel giorno.
0: Tu ci devi essere.
4: Sì.
0: E la coppa verrà consegnata dalla Ginger. C'è la Ginger. You got me wrapped around your finger, spicy like a ginger. Fire! Ginger, ginger. Girl, you got me wrapped around your finger, spicy like a ginger. Ginger,
5: ginger. Buon pomeriggio. Vedo grandi sorrisi dopo questa sigla. Perché sì. Carica.
0: Tra l'altro ricordo agli ascoltatori meno attenti, più distratti, che il venerdì la Ginger cambia sigla e questa sigla è stata realizzata in collaborazione con Silvia Salis, sindaco di Genova.
5: Sì.
0: L'hanno fatta insieme perché anche a lei ci piace la tecnica.
2: Quindi...
0: Ma Mario!
2: Ma non è che mi parte la Ginger con le serate e mi fa questa musica qua?
5: Iniziate a tremare.
0: Sei pronta per la consegna del trofeo, la coppa per il più grande?
5: Pronto,
0: diciamo,
5: è quasi pronto anche l'abito.
0: Per quale abito?
5: Mi sto vestendo in un modo un po' particolare, mi stanno preparando l'abito. Sì.
0: Brava, molto bene. Va bene, allora nella puntata di oggi, come quella di ieri e anche quella della prossima settimana, ci sarà un Play With Us. Il regalo invece cambia, non è sempre uguale, ma oggi regaleremo l'ambitissimo, richiestissimo, parasolissimo parasole di M2O. E non solo. E quindi sarebbe da dire non sole e non so e parasole e non solo, perché regaliamo anche lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e gli stickers di M2O. 342 65 43 210.

0: 4 luglio, mancano pochi mesi alla vigilia di Natale.
1: Adesso mi sembra un po' troppo.
0: Vabbè, 24 luglio.
1: Non siamo neanche agosto.
0: Ma guarda che altri 5-24.
1: Esatto.
2: Bravo.
0: Non è che sì. Tra l'altro, con le grandinate che fa ultimamente, Babbo Natale ha detto che è interessato a venire con la slitta anche prima. Perché sì, ha visto tutto bianco. C'è poco da ridere qua, con la crisi climatica. Comunque, vabbè, erano Gordo e Umed Who, quindi si sono messi insieme questi produttori per una canzone che si intitola Energy, che ha aperto questa puntata di Vendredi Friday di Albertino Everyday. La canzone si chiama Come un brand di abbigliamento degli anni 90. Vi ricordate? Energy.
2: Che meraviglia. Era scritto diverso, però meraviglioso, me lo ricordo.
0: Io ricordo di Energy come brand, ma stiamo parlando di un brand che probabilmente non c'è più, giusto?
2: Non so se c'è ancora.
0: Magari c'è ancora.
2: Come c'è ancora?
3: Come abbigliamento.
0: Come abbigliamento. Ma Energy, c'è ancora.
3: Non c'è più.
0: Io me lo ricordo che era legato anche al mondo delle moto, se non sbaglio, come sponsor.
1: Anche come drink. Ricordo. Come drink, no, può essere?
0: No, energy drink, ma è un'altra. Senti, se vuoi rimanere qui, o stai attento, o se no.
1: Tutto quello che mi viene in mente.
0: Radio. Mario è pieno di radio.
1: Tutto quello che mi viene in mente come energy, io lo dico.
0: No, ho capito. Ma scusa, ho detto un brand di abbigliamento degli anni 90 e lui parla di altre.
1: Fa niente, buttiamo dentro, va bene.
2: No, leggo che è tornato ultimamente il brand con alcune capsule, no? Con delle collezioni vintage, operazioni nostalgia le chiamano, però il brand in sé dovrebbe non esistere più.
3: Esatto.
0: Beh, quanti bei brand c'erano negli anni 90 che non esistono più, o forse esistono e ovviamente è cambiato tutto e quindi insomma ci si veste in modo diverso, però il vintage è sempre di moda.
1: Assolutamente.
0: E quindi io consiglio oggi di vestirsi tutti Guru,
2: che esiste ancora,
1: Guru.
0: Con la margherita di Matteo Cambi.
2: Che meraviglia.
0: Che saluto, che Matteo Cambi. Ho visto un documentario su Sky, sì. Molto bello.
4: Ciao.
0: Drammatico.
2: Drammatico, sì, molto.
0: Però devo dire, vale la pena guardare la storia di questo ragazzo. Perché poi dopo ti rendi conto della persona che era, insomma. Comunque, chiusa la parentesi e Sweet Ears, adesso chiamo Paolo Maldini.
1: Grande,
0: e gli dico, ascolta, visto che sei il presidente della nazionale.
2: È il direttore tecnico.
0: Direttore tecnico.
2: Sì, direttore tecnico.
3: Anche baci abbracci, vuoi non...
2: Vero.
0: Baci abbracci. Tre punti per la Gigi.
2: Che tra l'altro loro, Vieri, Maldini e calciatori, si mettevano le magliette sotto le maglie, che quando segnavano un gol se la tiravano su. E la Lega
0: oggi è vietato
2: per quel motivo lì. Lo vietarono a causa di loro, perché loro usavano questa cosa per pubblicità, non si poteva fare.
0: Certo.
2: E proprio a causa della loro idea di marketing venne poi vietato di alzarsi la maglietta per mostrare brand.
0: Per esempio Mario, quando facciamo il DJ Time, lui porta la friggitrice sul palco.
1: Esatto.
0: E da quando lui porta la friggitrice l'hanno vietato, non si può più portare friggitrici sui palchi.
2: Quest'anno ci sarà il ventilamario.
1: Il ventilamario va benissimo. La friggitrice, perché io davo un servizio, cioè chi voleva usufruirne durante lo spettacolo si usava.
3: Bello però. Alberto, c'era anche la Best Company, ci comunicano.
0: Ma Best Company mi sa che c'è ancora, no?
2: C'è ancora.
3: Best Company.
2: Sì, ho comprato un costume venerdì scorso della Best Company. Molto carino, tra l'altro.
3: Madonna.
2: Sì.
0: No, perché poi lo confondiamo con CP Company, che invece è molto attuale.
2: No.
0: Stone Island, che invece è molto attuale. Fornarina, tu hai qualcosa addosso oggi, Gigi?
2: La Fornarina, te la ricordi?
3: Certo.
0: È più femminile.
3: Avevo delle scarpe proprio con un plateau molto alto. Però non c'è, non esiste più.
0: Melting Pot ce l'abbiamo?
2: Sì, jeans, ve ne ricordate?
3: Ma ci sono ancora i Melting Pot.
0: Però io voglio dire, a giudicare da come si vestono molti ragazzi giovani adesso, tutto quello che abbiamo noi citato fino a questo momento è assolutamente di grande attualità.
2: Assolutamente.
0: Come vestibilità, come
2: assolutamente
0: tutto.
2: Sì.
0: Bisogna tirarli fuori dall'armadio. Ginger!
3: Noi ragazzine vestivamo molto Onyx.
2: Bene, Onyx. Bene.
1: Onyx. Ti ricordi quando c'erano i Wrangler una volta?
0: No, Wrangler c'è ancora.
2: C'è ancora. I Vegeta.
0: Belli però i Wrangler, bellissimi. Vabbè, gli anni d'oro, gli anni dei Rogers come jeans, diceva.
2: Questa, sì, un po' dopo.
0: Diceva Max Pezzali. Quello è un po' prima. Dai. Va bene, è bella questa carrellata di brand anni 90 nella moda.
1: Le
0: adesso
1: Nike,
0: torniamo.
1: Te ricordi le Nike?
0: Ma le Nike ci sono ancora!
5: M2O, più musica.

0: Era Moving to the Sun di Ultranate, la voce, la produzione del francese Ugel, se non ho letto male, è il DJ producer francese più ascoltato al mondo.
1: Adesso è giusto.
0: Ha superato quasi David Guetta?
1: Siamo lì,
0: no.
1: E la parola esatta, che anche forse è un po' brutta, no? Streammato.
0: Il più streammato.
1: Il
0: sì.
1: più streammato.
0: Quindi la bandiera francese nella musica dance è ancora molto, molto forte.

0: Che musica fresca, che sound meraviglioso, come mi piacciono questi Jungle. Credo che approfitterò di alcune amicizie per scroccare due biglietti per il loro live che si terrà, mi pare, ad ottobre al Forum di Milano. Che poi il Forum ha cambiato nome, come mai?
1: 15 novembre 2026, Unipol Dom Milano, ex Forum di Assago.
0: Ah, perché ha cambiato nome?
1: Perché gli sponsor decidono così.
2: Scusa Alberto, quindi il nostro DJ Time sarà lì? Con questo nome nuovo allora.
0: Non lo so Mario se ci sarà il DJ Time ancora per l'anno prossimo.
2: Io mi ero già portato avanti, ero già fuori lì dal forum.
0: Sì. E allora sì. Cioè eri fuori a fare, scusa.
2: Era aspettare che qualcuno mi dicesse: aspetta che porte.
1: Mario è 4 anni che è con un camper, ha un camper lì al forum fisso.
0: No, comunque adesso a parte gli scherzi, che il forum cambiasse nome, no? Cioè. È un po' spiazzante, no? Perché uno dice.
1: Io mi ricordo.
0: Io lo chiamerò sempre forum per tutta la vita.
1: Ma non era il Fila Forum, poi Mediolanum Forum.
0: Cioè cambiavano gli sponsor, no? Sponsor, sì, però sì. Non cambiava il nome. Adesso è diventato Dom.
1: No, Unipol Forum di Milano.
0: Ah,
1: il Dom
0: è l'altro. Forum.
1: Il Dom è quello nuovo.
0: Ah, ecco.
1: Il Dom è quello nuovo dove hanno fatto le Olimpiadi.
2: Sì.
1: Il Forum è il Forum di Milano.
2: Comunque una struttura assicurata in ogni caso. Quindi siamo a
0: in che senso?
1: È Unipol in entrambi i modi.
0: Ah, perché c'è l'assicurazione. Questa è una bella.
1: Bravo,
0: 3 punti per Forgetta. Bellissima
1: bravo,
0: battuta, Mario.
1: Bravo, Mario.
0: Sì. Quindi loro hanno l'assicurazione assicurata.
3: Sì, è assicurata.
1: No, il divertimento è assicurato. È tutto.
0: Vabbè, allora questa canzone si chiama Way. Come onda, e quindi salutiamo tutti gli ascoltatori che in questo momento sono su una spiaggia e che non hanno perso l'abitudine di ascoltare la radio, magari con le cuffiette per non disturbare il vicino, e sono sintonizzati su M2O. E salutiamo anche quelli che sono su una spiaggia anche tipo molto molto lontano, tipo quella spiaggia lì affollatissima della Cina. Come si chiama?
1: Quella del video?
0: Quella del video
1: che ci siamo condivisi sulla chat si chiama Demesha Beach, è a Shenzhen in Cina, ed è una spiaggia lunga 1,5 km, quindi una spiaggia molto particolarmente grande. Il tema è che ci vanno praticamente 150.000 persone al giorno in media in questa spiaggia, perché pensate, la città di Shenzhen in Cina ha 13 milioni di abitanti, la Lombardia ne ha 11 milioni. Quindi voi immaginatevi una spiaggia di 1,5 km dove tutti quelli della Lombardia che vogliono andare al mare prendono la metropolitana e vanno lì in spiaggia. Infatti stanno girando dei video particolarmente inquietanti e c'è l'intervista ad una mamma cinese che dice una frase meravigliosa: qui se perdi un figlio fai prima a rifarlo.
0: Lo sapevo che i cinesi fossero anche così simpatici.
1: Eh sì, questo virgolettato non so se è una licenza del giornalista, però è una frase molto divertente.
2: Scusa, io non ho visto il video, comunque la foto, ma è una spiaggia con ombrellone o senza?
1: Una spiaggia libera dove pianti l'ombrellone. Ah, okay. No? Spiaggia libera, però il record è stato nell'estate del 24, 190.000 persone registrate in un giorno.
2: Ma com'è il sole lì in Cina? In Cina scotta il sole?
0: Penso che il sole sia uno solo nel mondo, no? O hanno dei soli differenti?
1: No, Alberto, ogni paese ha il suo sole.
0: Ah, ogni paese ha il suo sole, sì. Allora c'ha ragione Mario.
2: Giusto.
0: Bravo, Mario. Sì. Quindi il sole della Cina probabilmente scotta un po' meno di quello che abbiamo qui in Europa. Va bene, ragazzi, per favore, questa storia mi è piaciuta, ma io sono pronto per raccontarvi un'altra storia.
2: No! Quale?
0: Eh?
2: Quale?

0: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
1: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
0: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
2: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: every day. M2L suona così.
1: Oh yeah, check this out.
2: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Tom's Diner. Di DNA featuring Susan Vega. A Manhattan, nel distretto più famoso di New York, tra la 112esima strada e Broadway, c'è un bar-ristorante che si chiama Tom. Famoso anche per essere il Monk's Café in una delle sitcom più seguite di tutti i tempi, ovvero Seinfeld.
3: George, I can't have sex.
4: With me or in general?
0: Qui, nel 1981, la cantautrice americana Susan Vega ama passare il suo tempo libero sorseggiando caffè. Un giorno, mentre torna a casa camminando per Broadway, ispirata da una chiacchierata al Tom con un amico fotografo, canticchia una melodia che decide di dedicare proprio al suo locale preferito.
5: I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in.
0: Tom's Diner nasce come una canzone totalmente a cappella e racconta luoghi ed eventi reali visti dalla prospettiva della vetrata del bar. Il testo della canzone è talmente verosimile che i fan più accaniti di Susan Vega si sono divertiti a scoprire il periodo esatto in cui è stata scritta, tra la fine del 1981 e l'inizio del 1982. Tom's Diner esce però come singolo solo nel 1987, quando viene inserita nel secondo album di Susan Vega, Solitude Standing.
6: Solitude stands by the window.
0: Nel 1990 un duo di produttori inglesi chiamato DNA, giocando con la voce di Tom Zahner e appoggiandola sopra una base disco dance ispirata da Keep On Moving, dei Soul to Soul, stampano un remix non ufficiale della canzone. Nonostante l'iniziale contrarietà dell'etichetta discografica, questa nuova versione non autorizzata di Tom's Diner viene pubblicata ufficialmente, diventando nettamente più popolare della versione originale. È la stessa Susan Vega ad apprezzare e approvare l'idea dei DNA, con i quali raggiunge la seconda posizione nella classifica dei più venduti in Inghilterra nell'estate del 1990. Primo in vari paesi d'Europa, il remix di Tom's Diner diventa un caso discografico, sia perché ispira centinaia di versioni, remix e campionamenti, sia perché la versione originale a cappella è stata utilizzata dall'ingegnere tedesco Karl-Heinz Brandenburg per creare l'algoritmo del formato che oggi tutti usiamo per riprodurre le canzoni sul computer e sul telefonino, l'MP3. Si dice che sia stata la stessa Susan Vega a suggerire al team di ingegneri come perfezionare la qualità del suono. Ed eccola, nel DJ Time, Tom Zahner, DNA featuring Susan Vega.

raccontato questa meravigliosa storia. Spero vi sia piaciuta. Era DJ Time Story, che tornerà la prossima settimana, sempre di venerdì, in Albertino Everyday su M2O.

0: Beautiful, è proprio bella la canzone di Anima. Infatti ricordo la prima volta che l'ho sentito, ho esclamato: Anima, che c***o, sei bella sta canzone. Mi hanno bippato. Ginger, come mai mi hanno bippato di nuovo?
1: Ma il venerdì, non so, si attiva questo servizio gratuito, quindi...
0: Eh sì, di censura, ma secondo me è un po' troppo severo, ecco. Non importa, bella bella, comunque Beautiful, e noi ci fermiamo, tra poco ritorna la musica di M2O, torniamo anche noi, e un sacco di storie bellissime, ospite oggi il fratello di Yamin Yamal.
2: Veramente?
0: Il fratello piccolo.
2: E piccoletto, quello lì.
1: Simpatico.
0: Un attimo. Sì. C'è il fratello di Yamin Yamal?
1: No.
0: Non c'è.
1: No, non c'è. Non c'è.
0: Niente, niente ospiti neanche oggi, vabbè, pazienza.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Anche in questo venerdì 24 luglio col GL.
3: Sì.
2: Il Play with us.
3: Chi?
2: Scritto us. Però si legge us.
3: Sì.
2: Ha una vincitrice.
3: Ma chi?
2: È una femmina.
3: Chi?
2: Se no avrei detto vincitore.
3: Sì.
2: Lei.
3: Chi?
2: 26 anni.
3: Chi?
2: Ma ne dimostra molti meno.
3: Ma chi?
2: Mi chiederete come fai a saperlo? Non lo so, l'ho inventato adesso.
3: Sì, ma chi?
2: Lei, sì. Professione grafica, sì. Vince il parasole di M2O. Lo zainetto, il portachiavi, il frisbee, che a volte non torna. E gli stickers.
3: Sì, ma chi?
2: Chi? La vincitrice oggi è Beatrice di Seveso.
4: Beatrice di Seveso.
5: Seveso. In provincia di
6: Milano.
2: Provincia di Milano, credo.
5: No,
2: MB. Come no?
5: Non è MB, è
2: Monza Brianza. È vero, una volta era Milano, adesso è Monza Brianza. Beatrice, buon tardo pomeriggio, diciamo. Come va?
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
2: Oh, che bella vocina. Come stai? Cosa fai? Dove vai?
7: Sto benissimo. Sto tornando a casa da lavoro, è stata una settimana lunghissima, ma con il vostro parasole sto andando a casa che preparo la valigia. Perché
2: ecco,
7: questo weekend voglio andare al mare.
2: Una precisazione: il parasole, quando viaggi, lo devi togliere.
5: Esatto.
2: Okay?
7: Giusto. Avete ragione.
2: Perché è talmente bello che alcuni lo lasciano.
5: Ginger,
2: no?
5: Dai, su.
3: Esatto.
8: Aspetta, Beatrice, scusami, ma io entrerei nel vivo del programma.
5: Secondo me sì.
8: Dai.
5: Secondo me.
9: E siamo entrati nel vivo. Siamo entrati nel vivo del programma con il nostro parasole, che però deve essere tolto quando andate in macchina a guidare.
2: Sì, va sistemato, diciamo, quando sei posteggiato al sole.
5: Immaginavo Beatrice con la testa fuori.
7: Ma posso appoggiarlo? Me lo appoggio di fianco sul sedile.
2: Sì, puoi appoggiarlo dove. Poi tra l'altro è pieghevole e anche abbastanza semplice rimetterlo nella sua simpatica custodia con
7: infatti,
2: il logo di
7: M2. Spero di essere più brava di Mario a piegarlo.
2: Sì. Anch'io lo spero per te.
3: No, io ti volevo dire una cosa, Beatrice, che questo weekend piove sempre, quindi ne puoi anche non usare.
7: Vabbè, ci sarà occasione di utilizzarlo, magari al mare trovo bel tempo.
2: Ecco, mi permetto di aggiungere che il parasole lo puoi appoggiare sul vetro, quindi sopra il cruscotto, anche se non c'è il sole.
7: Ecco, appunto, infatti lo metterò lo stesso, guarda.
2: Solo per immagine, va bene?
7: Esatto.
2: Buone vacanze, un bacione, buon weekend, grazie.
7: Grazie anche a voi.
2: Ciao.

0: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
1: Che importa? Goditi il valore del tempo speso bene.
0: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
2: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
3: M2O.

0: E così siamo entrati nella seconda ora di Albertino Everyday di questo venerdì 24 luglio. Siamo entrati tutti? Chi Qualcuno altro? È rimasto fuori?
1: No, tutti.
0: Mario, sei entrato nella seconda ora, sì?
2: Sì, è dentro, è qua, davanti a me.
0: Ah, infatti sei lì. Tu, Alessandro Lippi, entri per forza nella seconda ora o vuoi rimanere
2: io
0: fuori?
2: Io ho trovato chiuso, ho forzato un po' la serratura, ma poi alla fine sei...
0: Shorty, sei entrato
1: sì,
0: da...
1: Sì, sempre
0: Ginger,
1: qua.
0: Sei entrata nella seconda ora.
3: Sì.
0: Allora possiamo tranquillamente metterci qui con le braccia conserte e aspettare che arrivino le news. Giusto? Arrivao.
2: Arrivaro che hai braccia. Che braccia.
0: Allora, intanto, prima che delle notizie, diciamo quelle della redazione, volevo ricordarvi che sono partite domenica le celebrazioni del compleanno di Fargetta e la processione oggi, che c'è una pausa oggi o c'è...
2: Oggi è pausa, Alberto, oggi è pausa.
0: Oggi
2: giustamente
0: è pausa.
2: Bisogna dare anche retta al programma. Io ho un lavoro, cioè faccio un programma e quindi oggi sono qua.
0: Quindi domani c'è la seconda tappa?
2: Domani seconda tappa. Non chiedermi dove perché non me la ricordo.
4: Domani però, Mario, dai, abbiamo Certosa di Pavia, Ponte Coperto Pavia. Quindi domani sei in zona Pavia, 12 km, però parti alle 19:45, si riesci dopo la puntata.
0: Ricordo che sono una processione per il compleanno di Fargetta, dove lui viene portato su una poltroncina di lelemora usata a braccio da alcuni diciamo volontari. I punti ristoro li abbiamo già segnalati?
2: I punti ristoro
4: lungo il tragitto, tanto sono 12
0: è lungo
4: km.
0: Sì.
2: Ma sì, panini, robe del genere.
0: Sì, vabbè. Allora posso partire con le news se mi date l'ok dalla regia?
2: Ok.
0: Benissimo. Inghilterra ruba un'ambulanza parcheggiata davanti all'ospedale. Durante la fuga però scopre che a bordo c'era ancora il paziente.
2: Bene.
0: Prendi pure lui. Lima. Poliziotti travestiti da mascotte dei mondiali arrestano un presunto spacciatore. Pensava fosse arrivata l'animazione, invece era la retata. È arrivata l'animazione. Giappone. Orso entra nella casa di una coppia di anziani e svuota il frigorifero. Sarebbe sospettato di altri 13 colpi simili.
2: Ma non l'hanno ancora arrestato, no?
0: E l'orso non so se si può. Esiste una prigione per orsi, secondo voi?
2: Non mi sembra.
0: Idaho. Uomo resta per 30 secondi con 195 rotoli di carta igienica in equilibrio sulla propria testa ed è record mondiale.
2: Utile come record, direi.
0: Sì.
2: Scusa,
0: sì,
2: utile. L'hanno arrestato anche lui dopo.
0: No. Però se tu sei in bagno, hai bisogno, lui c'è. Germania, uomo fa esplodere 60 palloncini in 30 secondi usando uno stura lavandini. Anche questo è un record mondiale.
2: È utile anche questo come
0: molto bravo
2: mondiale.
0: Molto bravo. Maryland, esce di casa per comprare la pizza e torna con un gratta e vinci da $77,000.
1: Mamma mia.
0: Che non si capisce.
4: Come si chiama questo?
2: Questo
0: lui
2: si chiama culo.
0: Culo.
2: Si chiama culo.
0: Sì. Australia, professionista nella pulizia dei condizionatori. Batte il record del mondo di urlo. Che cosa vuol dire?
2: Cosa si metteva davanti al condizionatore e urlava dentro il condizionatore? Cosa faceva?
0: Non lo so, però questa notizia merita un approfondimento. Lo faremo tra pochissimo.

0: Sì, ma stai calmo comunque.
1: Sai che mi stavo domandando come fai a ballare questa canzone, veramente.
0: Ma Mario, non è mica indispensabile che tu balli,
1: No, ma dico per gli altri, che quando tu la suoni, gli altri devono.
0: Ma dove ballare. La suoni? Chi la suona?
1: Da qualche parte la suoneranno.
0: Forse lui a casa sua, probabilmente. Comunque, Alan Walker insieme a Eva Max. Io non so se questa canzone è nata per essere ballata, secondo voi?
2: Forse ai festival dove magari Alan Walker è in line up, no? Nei grandi festival ci sta un Tomorrowland, no?
1: Lui la suona.
3: Però Alan Walker ci ha sempre abituato a produzioni molto più tranquille. È arrivato con una roba così e un po' spiazza.
1: No, non dagli punti adesso, è solo per quello che ha detto.
0: No, anzi, l'ho trovato piuttosto polemico.
3: No, non era una
0: adesso
3: polemica.
0: Adesso io chiamo Alan Walker e glielo dico: guarda che Shorty parla male di te.
3: Vabbè,
0: in radio.
3: Vieni qua e ce la vediamo.
0: Poi sono fatti arrangiare. Però adesso ci colleghiamo con l'Australia, dove il nostro inviato dovrebbe essere già lì. Tra l'altro indossa scarpe canguro, se non sbaglio.
2: Buongiorno, anzi, buongiorno.
0: A proposito di marchi anni 90, ti ricordi le scarpe canguro?
2: Sì, me le ricordo.
0: Esistono ancora probabilmente, no?
2: Buongiorno dall'Australia, dove è già domani, perché noi siamo avanti qua di 9-10 ore, quindi in Australia è già domani.
1: A noi chi sei? Sei qua davanti a me?
2: No, io sono in Australia.
1: Davanti a me sei noi qui.
0: Scusa, una domanda, ma sei marsupiale tu?
2: Sono marsupiale, mi trovo a Canberra, la capitale dell'Australia, per raccontarvi la storia del signor Joseph McGray Bidup, 54 anni, che vanta di avere un record mondiale, un Guinness World Record molto particolare. Questo signore ha una caratteristica: riesce ad urlare a 122,4 decibel. Quindi lui è riuscito, registrato dal Guinness dei primati, ad urlare la parola inglese now, che vuol dire adesso, a ben 122,4.
0: Ma non abbiamo l'audio?
2: Non abbiamo l'audio.
1: No.
0: Che peccato, questo meritava. Perché per capire che tipo di tono di voce usava per emettere un suono così.
1: Non c'è
0: così
1: su YouTube,
0: forte.
1: Non c'è niente. No, vabbè. Ma poi cosa dice quando urla cosa?
2: Che, now, che la parola inglese now, che vuol dire adesso.
1: Now, ok.
2: La cosa particolare è che questo signore australiano, oltre ad avere questo particolarissimo hobby, nella vita vende sì condizionatori d'aria, però lui ha mantenuto una tradizione nel suo paese molto antica, che evidentemente in alcuni paesi dell'Australia, paesi quindi di lingua inglese, c'è ancora. Lui faceva il banditore cittadino, cioè lui era quella persona che la mattina, prima che esistesse internet, passava nei quartieri urlando a voce alta le principali notizie del giorno, tenendo in mano i giornali poi per venderli, no?
0: Ma avete capito? È allenato.
2: Diciamo. Quindi è molto allenato ad urlare. Avete capito un po' quella figura particolare
0: sì,
2: anni 70?
0: No, io mi stavo immaginando questo signore come vicino di casa, quindi o anche vicino di ristorante, insomma. Non so poi se lui urla sempre o lo fa solo in occasioni particolari cui si deve esibire.
2: Spero proprio di
0: è un
2: no.
0: po' fastidioso.
2: È un po' fastidioso.
0: No, anche perché chi alza la voce dai,
1: esatto.
0: È sempre un po' fastidioso.
1: Soprattutto alla riunione dei condomini. Cioè lì è un bel problema.
0: Magari lo chiamano apposta per fare. Esatto.
2: Tipo, facciamo una prova, Mario. Lui alla riunione di condominio non è d'accordo sul fare la piscina in giardino e urla.
1: No!

Più musica su M2O, venerdì pomeriggio fino alle 19, Albertino Everyday, e questo era il nuovo di Vintage Culture e Gabs, si intitolava Lust, e noi ci sentiamo tra pochissimo.

0: DJ Time è stato, come lo vogliamo dire, coverizzato da questi qua, erano W Sound, J Balvin, Ovi on the drums. Questi qua è un po' dispregiativo, quindi chiedo scusa a tutti tranne nessuno. No, no, perché...
1: basta con queste cover.
0: Appunto, perché bravo. Comunque questi qua mi fanno arrabbiare Fargetta, che giustamente dice ancora una cover, vabbè, ormai è tutto così. Va bene, il titolo però l'hanno cambiato, non so per quale motivo è diventata Godzilla. Allora siamo praticamente nel vivo del programma, ci siamo entrati poco fa. Siamo anche nel vivo del fine settimana, del weekend, dove come sapete succedono tante cose. Tra l'altro abbiamo un appuntamento insieme, io, Mario e Shorty, domenica sera, di cui parleremo tra pochissimo. E quindi vorrei che gli amici della Sicilia ci ascoltassero con attenzione, perché veniamo dalle vostre parti. Veniamo in macchina perché abbiamo la patente? No, è un po' scomodo.
2: Un po' lunga.
0: Però noi la patente ce l'abbiamo, mica come i giovani di adesso che invece la patente non la vogliono. A te la linea, Scuola Guido, ci senti?
1: Scuola Guido è bello.
3: Il 72%
0: Guido del... Scuola.
3: Il 72% degli automobilisti sopra i 50 anni hanno preso la patente subito, appena maggiorenni. Me lo confermate,
0: certo,
3: amici,
0: certo,
3: sopra i 50 anni?
0: Amici sopra i 50 anni, tu sei sotto i 50 anni, ma appena hai fatto 18 anni, dimmi che non avevi quel desiderio.
3: 18 anni e un giorno avevo la mia bella patente.
0: Ma certo, certo. Tra... Sì, subito l'abbiamo fatta.
3: Tra gli under 25 la percentuale scende al 46%, e tra il 2012 e il 2022 le auto intestate agli under 25 sono diminuite del ben 33%. Questi dati raccontano quello che hai riassunto, sintetizzato pochi secondi fa, cioè che ai giovani, alla generazione Z, come la chiamano, non interessa più avere la macchina, o quantomeno...
0: Per forza c'è il papà che li va a prendere.
3: Esatto.
0: Che cazzo gliene frega.
3: O quantomeno non è più né uno status...
0: A me non mi veniva a prendere nessuno. Rimanevo a piedi io.
3: O quantomeno non avere la macchina non è più uno status, non ha più valore simbolico, e poi da non sottovalutare i costi, perché oggi avere una macchina e mantenerla costa abbastanza. Quindi c'è una leggerissima crisi del 6% anche nelle scuole guida, niente a che vedere con altre crisi ben più solide, però un lieve calo anche nelle patenti.
1: Beh, però vabbè, meno macchine, ragazzi, meno macchine in giro è meglio, no?
3: Questa sì. È la tua.
0: Sì, è meglio.
2: Il
0: pragmatico
2: positivo.
3: Il pragmatico,
0: no, però,
3: Mario.
0: No, io volevo così, anche per tenermi buoni gli ascoltatori più giovani, no? Volevo dirvi, ragazzi, che non avete la patente, non avete la macchina. Se avete bisogno, chiamateci, vi veniamo a prendere noi.
1: Bravo, Alberto.
0: È un servizio che diamo noi,
1: bravo.
0: Diciamo, come adulti. Come adulti. Vabbè, adesso c'è un Emmett World, andiamo indietro di diversi anni. Andiamo nel 1999, l'Emmett World delle 18:30 sta per arrivare.

0: Yes, siamo nel 2008, la musica è di M2O. Questa tastierina, questo giro mi ricorda vagamente quello che abbiamo sentito poco fa con la M2 Old delle 18:30. Un po' narcotic questo giro, vabbè, ma comunque è una mia considerazione ad alta voce. Adesso, visto che abbiamo parlato poco fa di un appuntamento che riguarda un po' tutti noi, quasi tutti noi che siamo qui insieme oggi,
1: Sì, dico sì.
0: Cosa?
1: Sì.
2: dice sì. Ma... siamo tutti insieme.
1: Sì. Mario dice sì.
0: Però non è che ci andiamo tutti in Sicilia. Andiamo io, Mario e Shorty in Sicilia.
1: Esatto. Ma quando, scusa? Quando? Io non mi ricordo. Quando è che dobbiamo...
3: Mario, domenica 26.
1: Ah, domenica. Come quando?
0: Sì, domenica in occasione dell'Unlocked Music Festival. C'è una M2O Night, quindi io, Shorty e Mario, Get Far Fargetta, che ha 6-7 nomi, non so mai quale usare. Saremo lì a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani. Io conto di mandare, di mangiare il couscous.
3: Bello. Sì, bello.
0: Sarebbe bello. Molto bello. Assolutamente. All'interno della Castellammare del Golfo Art Music Week, ci siamo lì, e quindi se siete da quelle parti, vi aspettiamo, ecco, insomma sarà un'occasione per poter fare festa insieme, incontrarci, ballare e abbracciarci, farci una foto e basta.
1: Esatto, no, ingresso gratuito, ragazzi, quindi un motivo in più per accorrere numerosi.
4: Non sai perché non mi ricordavo, Alberto, perché questa sera io tra poco sarò a Barletta con il Beach Like a DJ, ecco perché mi stavo confondendo con le due date.
0: Ah, che è sempre un appuntamento di M2O, quindi Mario ha un doppio impegno legato alla nostra radio. Questa sera lui sarà il protagonista di Beach Like a DJ, quindi
4: a Barletta.
0: Perché è stato scelto Mario? Perché Fargetta fa rima con Barletta, no?
1: Sì, è vero.
0: Non credo che ci sia un

0: E così siamo arrivati quasi in fondo a questa puntata di venerdì 24 luglio, Albertino Everyday su M2O, quindi si va a cena, diciamo, sarebbe un orario di cena, quasi, insomma, un orario...
1: di solito nel nord Europa, tipo in Belgio, cenano a quest'ora.
0: Oppure potrebbe essere un momento in cui ricordiamo alcuni appuntamenti del weekend per la gioia di Mario Fargetta, tipo...
1: Esatto, il DJ Time il sabato alle 14, il replica la domenica alle 18 e la DJ Parade il sabato notte alle 23 in contemporanea su Radio DJ.
0: Va bene, tu parli sempre solo delle tue cose, io volevo parlare anche di altri, per esempio.
1: Ma no? Tu puoi parlare delle altre cose. Io
0: per esempio, se uno volesse fare un viaggio un po' tardi per trovare il biglietto, però c'è, se non sbaglio, poi Asciugone alle Lippi lo sa meglio di me, il secondo weekend di Tomorrowland,
1: esattamente,
0: giusto?
1: Esattamente, è iniziato oggi a mezzogiorno il secondo weekend di Tomorrowland, perché il festival numero uno al mondo, Tomorrowland, viene organizzato su due weekend quasi speculari. Dico quasi perché non tutti i DJ protagonisti del primo weekend si esibiscono anche al secondo.
0: Infatti io ricordo la scorsa settimana dovevo andare a cena con Gabry Ponte e Gabry Ponte mi ha detto: non posso venire a cena con te perché sono al Tomorrowland. Secondo voi è una buona giustificazione questa?
1: Allora, detta da qualcun altro, no, detta da Gabry Ponte probabilmente.
2: Bisogna verificare se ha suonato veramente al Tomorrowland.
0: Ha suonato veramente, ma io volevo sapere da voi se vi sembra una buona motivazione per non venire a cena con me. Lo vogliamo chiedere direttamente a Gabry Ponte? Gabry!
3: Ciao ragazzi. Però devi dirla tutta, Alba. E se ti ricordi, io ti ho scritto: guarda, non posso perché sono a Tomorrowland, ma per te io cancello.
0: Sì, è vero, l'ha detto, l'ha scritto. E io ho lo screenshot. Però io ho detto: mi sembra troppo, mi sembra un gesto troppo carino. Come stai, Gabry? Tutto bene?
3: Bene, voi come state?
0: Noi bene, e visto, approfittiamo della tua presenza al telefono per farti i complimenti per il sold out di San Siro e poi per l'appuntamento con Tomorrowland, quindi due emozioni così forti, una vicina all'altra. Come le hai vissute queste due settimane?
3: Grazie, sì, sono due cose molto diverse, però in realtà poi una parte di San Siro c'era anche a Tomorrowland, perché c'erano un sacco di italiani che erano lì in prima fila con le bandiere in alto che si sono fatti riconoscere. Diciamo che noi italiani, quando siamo in giro per il mondo, ci facciamo sempre riconoscere nel male e anche nel bene, quindi è stato un bellissimo momento. E poi insomma Tomorrowland è una festa pazzesca, perché proprio perché è come fare 50 serate, no, in 50 paesi in giro per il mondo, ma tutte insieme, perché sono tutti lì, capito? Quindi è veramente veramente un'emozione
0: perché
3: forte.
0: C'è un pubblico che arriva da tutte le parti del mondo, intendi, no?
3: Sì, esatto, quindi cioè riesci a incontrare i tuoi fan di ogni paese che vengono lì magari e vengono a sentire, perché poi ovviamente a Tomorrowland ci sono tipo non so quanti palchi, magari Ale lo sa meglio di me, però so che ce ne sono tantissimi.
1: Sì, sono 16, di solito nei filmati YouTube, no, online si vede spesso quasi sempre il main stage, ma ad esempio la Great Library, quello dove hai suonato te, non ha niente di meno, che è un altro main stage, quindi ci sono 16 palchi da 5, 6, 7, 8, 9, 10 mila persone.
0: Con chi hai diviso il palco quella sera al Tomorrowland?
3: Allora, prima di me c'era Hypeton, che è un altro ragazzo italiano che suonava, poi dopo di me c'era Matten, che è una DJ belga, e dopo c'erano Dimitri Vegas e Timmy Trumpet.
0: Ok.
1: Alberto!
0: Sì, Mario!
1: Devo fare una domanda tecnica a Gabry. Gabry, hai
3: suonato...
1: Ciao,
3: Mario!
1: Ciao, bello! Hai suonato solo le tue produzioni, la tua roba?
3: Sì, sempre, solo le cose mie, remix miei, ormai insomma cerco di... me li faccio su misura.
0: Senti, ti faccio una domanda, Gabry, adesso un po' tecnica, no? Quando tu arrivi in una situazione così importante, che non hai margine di improvvisazione, è tutto preparato, nel senso che insomma arrivi
3: no,
0: molto...
3: No, zero, anzi, è proprio il contrario. Tipo io la sera prima, ogni tanto ti prepari il set, io mi preparo, magari mi faccio un'idea di quello che vorrei suonare, però a seconda poi di chi c'è prima e di come io cerco sempre di arrivare, magari di sentirmi il DJ che suona prima, di vedere come reagisce la gente, se sono più magari se c'è più reazione sulle cose nuove o magari sui remix di cose vecchie, e in base a quello cerco di capire dove devo andare. Di solito magari mi preparo il disco con cui vorrei partire, che è di solito l'ultimo disco che ho pubblicato, ad esempio come ho fatto Tomorrowland eccetera, e poi dopo seguo totalmente il fuoco, cioè come un DJ set normale. L'unica cosa che mi crea stress è quel timer che è impietoso, cioè tu hai 59 minuti spaccati, dopodiché ti prendono e ti portano giù dal palco se non scendi, quindi cioè, sei lì con l'ansia gli ultimi dischi che dici, che fai il conto e dici allora questo dura 2 minuti, dopo ne posso mettere un altro che dura 1 minuto e mezzo e ce la faccio, sì dai, finisco 30 secondi prima, yeah.
0: Vabbè, avrai modo di suonare tutte le altre tue produzioni che non hai messo a Tomorrowland in Circotron, che è il tuo show che porterai all'ex Forum di Milano, in altri palazzetti, a partire da
3: febbraio. Iniziamo a febbraio con le prime date a Torino, Roma, Bologna e ovviamente Milano all'Unipol Dome. Grazie per averlo ricordato.
0: Grazie a te, ti verremo a trovare e ti auguriamo una splendida estate, Gabri. Grazie. Comunque a questo punto dobbiamo trovare una sera per andare a cena, ricordatelo.
3: Va bene, cancello gli appuntamenti del fine settimana allora.
0: Va bene, ti aspetto. Grazie Gabri, un abbraccio.
3: Ciao.

Medusa su M2. Questa canzone non è stata scelta dal nostro ufficio programmazione musicale Cernobbio a caso, perché la canzone dice non voglio andare a casa, I don't wanna go home. Anche noi rimarremo qui per sempre, ma purtroppo niente, il programma è finito. Non mi rimane altro che fare una domanda che ormai è sempre la stessa. La rivolgo alla Ginger: che cosa resterà di questa puntata?

0: venerdì, anche se a volte è meglio il viaggio che la destinazione.
1: Bravissima, bravissima. Bella
0: Fargetta,
1: frase.
0: Fargetta non saluta più Albertino se non gli dice ciao, sono Albertino.
1: Non mi riconosce.
0: No, non ti riconosce. Ale Lippi non ne può più.
1: Di che cosa non si sa.
2: Che ho avuto il torcicollo oggi.
0: Ah, il torcicollo, ma in realtà intendeva che non ne può più di noi. Noi rispondiamo.
2: Sì, no, questo è Mario che strumentalizza.
0: E noi rispondiamo, pensa a noi che non ne possiamo più di te.
2: Giusto, giusto.
0: Tra una settimana si consegna la Coppa del Campionissimo della stagione 2025-2026. Mario è già fuori con il camper al Forum di Assago in attesa di una data del prossimo anno che non sappiamo ancora se ci sarà. Nella spiaggia di Daimesha Beach in Cina, se perdi un figlio fai prima rifarlo. Un'avvertenza per i vincitori del Play With Us di questa settimana: il parasole di M2O va tolto quando si è alla guida. Per gli ascoltatori più giovani senza patente, M2O offre un nuovo servizio di passaggi gratuiti.
1: Basta... M2 Uber.
0: Esatto. Basta chiamare Albertino.
1: Sì, chiamatemi, vengo io.
0: E noi ci sentiamo lunedì per l'ultima settimana della stagione.
1: Che non ne possiamo più di Ale Lippi. Grazie a tutti, buon weekend. Ci vediamo nel weekend se siete nelle zone che vi ho detto, oppure ci sentiamo lunedì dalle 5 alle 7 su M2O.
3: Ciao a tutti.
4: Sull'app canale 715 digitale terrestre,
2: puntatona oggi.

0: Fabrizio e Tonia, così.
1: La nostra canzone d'estate era Non tengo dinero.
0: E ora come va? Meglio? Ciao, ciao. E voi come siete messi a soldi, ragazzi?
2: No.
0: Non tengo dinero. I righei, raga, non tenevano dinero all'epoca. Allora. Sai che questa ce la possiamo spendere più tardi ascoltandola quasi tutta, volendo anche.
3: Materino, buongiorno, la famiglia. Ciao, Michelangelo da Bari.
0: Ciao, Michelangelo.
3: La famiglia.
0: Dimmi.
3: Canzone dell'estate è Self Control di Raff.

0: agosto ci fermiamo.
1: Oh.
0: Ad agosto ci fermiamo, noi avremo però la nostra compilation e voi la vostra, e sarà la stessa, ascolteremo la stessa musica.
2: Che buongiorno, ma che musica. Buongiorno ascoltatori, la mia canzone dell'estate per oggi è Fichi Fichi.
3: Cavarterino, oh, levate gli erbina sta gente.
0: No, no, ma sta già ragione pure lui, non è che...
4: Estatizzatevi con noi. Brava. Perché noi siamo con Walter.
0: Grazie amore.
5: Buongiorno.
0: Ciao.
5: Walter.
0: Ciao.
5: Direi che si parla di estate, si sì, parla di canzoni,
0: sì,
5: io direi di salutare, visto che siamo una grande famiglia,
0: sì,
5: tutti i bagnini di Riccione.
0: Ma ci mancherebbe, raga, ce la facciamo, sì sì.
5: E dire a Dennis di preparare la sdraio e il lettino, lettino, ombrellone, come volete, perché arriverò a farmi l'estate.
0: Arriva a farsi l'estate, raga! Ma allora metto un pezzettino di questa, dai! Le spiagge bruciano. Ero messa al volo.
6: Selfie di ragazze dentro i bagni che si amano.
0: Mamma.
6: La notte giovane.
0: Com'è?
6: Giovani vecchi.
0: Giovani vecchi, ragazzi.
6: Parlami d'amore che domani sarò a pezzi.
0: Vai, Tommaso! Dedicato a tutti,
6: Intanto cerco.
0: Mica solo ai bagnini di Riccione, a tutti i bagnini e bagnanti di tutta l'Italia, credo. Però uno poi gli viene in mente sta canzone. Perché se c'è un sole, uno vuole stare

0: adesso.
1: No,
0: lo so. Non posso andare perché c'ho famiglia. La mia famiglia siete voi la mattina, lo so.
2: La famiglia.
0: Un'estate al mare, quindi, da passare insieme nel morning show.

0: Ragazzi, fatto con la voce meravigliosa della Giuni, quanto ci manca Giuni Russo. Un'estate al mare. Buongiorno, un'estate da amare insieme alla famiglia del programma Il Morning Show di M2O. Sempre con voi, perché la sveglia è una cosa seria. Da lunedì al sabato, ogni giorno, insieme anche questa mattina, pure all'inizio della giornata.
1: Alza la voce, Pizzulli, alza la voce.
0: Ma di più?
1: Alza la voce.
0: Vabbè, ma perché non mi sentite, raga? Allora, numero di telefono, non chiamate, mi raccomando, perché so che molti stanno chiamando. Mandate un messaggio. Sapete che sono da solo. La mattina mi hanno lasciato da solo. La solitudine. Che brutta cosa. Meglio soli che mal accompagnati. Altro che, noi siamo soli da sempre, perché siamo insieme, perché siamo tanti. Già a quest'ora della mattina, posso dirvelo, più di 200.000 amici e amiche si sintonizzano alla radio. La famiglia, grazie davvero. Non speravo così tanto. Cioè, alle 6 della mattina, più di 200.000, una roba che. Ragazzi, spero di meritarmelo. Allora, insieme, 342-6543210. Oggi va compilata la compilation definitiva, quindi dopo oggi basta, ce l'avremo la compilation tra le mani, quella dell'estate del Morning Show di M2O. Tirate fuori qualunque genere musicale, non solo dance, purché sia una canzone che faccia estate.
2: Ciao Walter, ciao. Buongiorno a tutta la famiglia.
0: Chi è?
2: Sono Ivan da Margherita di Savoia.
0: Da Margherita di Savoia.
2: La canzone che mi fa estate è Limbo di
0: Daddy Yankee.
2: Un abbraccio a tutti.
0: Ciao amico mio, ciao.
3: Valtteri, Michele da Celano, la canzone dell'estate per me è Domino Dancing.
0: Caspita, sai che avevo voglia stamattina? Mamma ragazzi. Sapete che noi facciamo un giro dalle parti degli anni Ottanta. Questa è la mattinata nella quale mi sono lasciato trasportare e portare da un membro della famiglia. Secondo me sarete tutti quanti felici, sicuri nel dire che una delle canzoni più belle del periodo dei Pet Shop Boys era proprio questa, Domino Dancing. I don't

0: E come? State con noi.
1: Perché?
0: Perché nulla è come la Muccalola, la Muccalola.
2: A parte lì, levate gli erbina sta gente.
1: Ma la Muccalola è un classico. Allora grazie. Il numero di telefono 342-654-3210. Datemi una mano a compilare la compilation definitiva, quella dell'estate del programma Il Morning Show di M2O, che sarà doppia, tripla, quadrupla secondo me. All'interno valgono tutti i generi musicali, perché le canzoni dell'estate sono canzoni dell'estate di sempre, non hanno un genere, è vero?
3: Walter, oh, buongiorno.
1: Chi è? Chi sei?
3: Una canzone che mi viene in mente delle estate.
1: Ma che bella voce squillante, squillosa. Dimmi.
3: È Liquid dei Narcotici.
1: Come fa? Fa. Questa. Brava Silvia. Che bella, vero? Meraviglia. Sai che questa ce la possiamo giocare più tardi, vi va, raga? Sì, la dobbiamo mettere tutta questa, perché secondo me ci sta. Vi può aiutare anche a sorpassare il momento quello complicato proprio della sveglia questa mattina. Buongiorno.
4: Fabio da Firenze.
1: Ciao Fabien.
4: La canzone dell'estate. Ciao. Per me è People from Ibiza.
1: Ci sta, amico mio, l'abbiamo già sdoganato da un po'. Secondo me va messa oggi quella.
5: Buongiorno Valterino.
1: Che vuoi?
5: Mirko da Riva Ligure.
1: Ciao
5: la
1: Mirko.
5: Mia canzone dell'estate.
1: Dai, dai.
5: Valterino, non andare tutto agosto. Devi stare,
6: Walter. Walter, non andare. Dai, tutto agosto devi.

0: cose che vorresti tornassero.
1: Come le vacanze.
0: Un bel vantaggio.
1: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
4: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
3: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: Buongiorno miei cari vicini e buongiorno miei care vicine, arrivate? Allora, buongiorno a voi. Quindi oggi va compilata, abbiamo detto, la compilation definitiva, l'ultima compilation dell'estate del morning show della radio di M2O. Potete far finire dentro tutte le canzoni che secondo voi fanno più estate. Perché questo? Perché all'urlo di che caldo che fa questa mattina quando abbiamo iniziato.
1: Oh, Walter, come fa giocare?
0: Esatto, all'urlo di che caldo che fa, più o meno detto poi nello slang tipico del territorio dal quale state ascoltando il programma della mattina, il programma della famiglia.
2: La famiglia.
0: Potete tirar fuori almeno una canzone, genere musicale lo scegliete voi, che secondo voi ha fatto più estate di sempre. Il numero è questo, non chiamate però,
1: no.
0: Mandate un messaggio che vi leggo e vi ascolto anche volentieri. Stamattina vi mando pure in onda tutte le canzoni che vanno in onda per un pezzettino, finiscono in questa compilation. Si potrà poi acquistare la compilation?
1: No!
0: No, questa è una roba nostra, cioè quando noi saremo fermi, perché in agosto sarò con voi in giro per l'Italia, quando doveste sapere che vengo dalle vostre parti, gradirei molto abbracciarvi proprio in giro per l'Italia questa mattina, però ad agosto non c'è il programma. Uno dice che, a parte ascoltare M2O, ma magari nei momenti in cui volete ascoltare una canzone condivisa dalla famiglia, potreste per esempio prendere in mano tutta questa compilation compilata da voi e sentirvi in famiglia, in casa, capito? Perché ad agosto
3: basta, non andare
0: tutto agosto.
3: Agosto devi fare,
0: raga, non facciamo così fino a giù. Cinzia,
4: per me l'estate è mediterranea di Giudy Russo.
0: Sai che
4: e se metti la versione remixata sarebbe ancora più bella.
0: Ciao amica mia. No, mi piace questa. Cinzia, ti piace? Ti piace? Sai cos'è che ha quel fascino questa canzone nella versione originale, che è meravigliosa?
5: Mi fa tremare, portami a ballare oppure altrove.
0: E quattro.
5: Ma portami via da qui.

0: e non c'è due senza tre, ma pure 20 volte, meravigliosa lei. Ale,
1: buongiorno,
0: dimmi.
1: Walter, buongiorno famiglia. Alessio dalla Versilia. Una musica per quest'estate che ricorda l'estate può essere Vamos a la playa. A me me gusta baila.
0: Allora senti, ho un altro Vamos a la playa da far finire nella compilation definitiva del programma della famiglia del Morning Show di M2O. Il titolo è lo stesso, il prodotto è diverso. Sono in due, sono loro, i Righeira.

0: mattina. Quindi buongiorno miei cari vicini, ma anche buongiorno mie care vicine. Definizione di compilation: insieme di canzoni e playlist fatta dagli ascoltatori, dai membri della famiglia del Morning Show di M2O, perché il nostro programma è fatto proprio dai familiari.
1: La famiglia!
0: Cioè non i familiari miei, sennò saremmo in 4 o 5, ma siamo quasi 800.000, quindi familiari presi da tutta l'Italia che vogliono far parte di questo gruppo nutrito ogni mattina. Canzone dell'estate, qual è la vostra? Tiratela fuori!
2: Buongiorno Valterino, Luca. Buongiorno famiglia, Luca da Lecco. Ma è una canzone che fa molto estate, non so se l'hai già messa, è Sunshine Reggae di Lady.
0: Ha ragione, Sunshine Reggae. Allora, quelli, i pezzettini delle canzoni che citate, se li ascoltate in onda per un pezzettino anche piccolo, finiscono nella compilation definitiva. Non si può comprare.
3: No.
0: Se non volete mai acquistare nulla, volete comprare una compilation che non è in vendita. Questa è fatta solo per la famiglia, ad uso e consumo nostro, capito?
4: Ciao Walter, buongiorno e buon inizio di settimana a tutta la famiglia.
0: Ciao.
4: Comunque per me la canzone che mi riporta sempre indietro è...
0: Sentire
4: il profumo dell'estate, sicuramente la canzone di Maria Gadu, Shumbalaye, se non erro si chiama così.
0: Sì, che si chiama così. Bella! Finisce di diritto nella compilation del Morning Show di MLBO.

0: Potete portare un falò qua?
1: No.
2: Allora, Roberto da Cagliari, ma da quando non metti il pappagallo di M2A? Ciao amico mio, che è la canzone, non il pappagallo, quello che uno sennò arriva un attimo e pensa chissà che. È una canzone fatta, prodotta a casa nostra, nella famiglia.
3: Ciao.
2: Ciao Giulia, dove sei?
3: Buongiorno a tutti, ciao Walter.
2: Ciao.
3: Per me non è estate se non c'è il grande Sandy Martin.
2: Beh, che dopo sdoganiamo però, dopo lo mettiamo però.
4: Estate con... Oi! Perché qui è un San Miasani.
2: Sì, perché potete tirar fuori con la creatività vostra estate con noi, cioè estate con noi ma con la E davanti, estate con noi, perché nulla è come sembra. Però la potete dire un po' come vi pare e come vi piace, non vi dovete preoccupare di nulla. Che...
0: tipo, questo è un po' troppo,
5: vero? Master, Margherita da Caserta.
2: Ciao Marga.
5: Restate con noi perché nulla è come luglio, le palle sullo scoglio, verrà in un finirà.
0: Ai ai ai ai.
2: Beh, se dico che vale quasi tutto, evidentemente. 342 654 3210, ti ho appena dato il mio numero di telefono. Chiamo.

0: al semaforo si affianca un'auto. Tutti e due ti ascoltavamo, ci siamo messi a ridere, abbiamo detto ciao famiglia.
1: La famiglia.
0: Davide grande, dov'è che eravate? Fatemi sapere, raga. Allora dai, compilate con me la compilation definitiva del morning show di M2O. Buongiorno a ognuno di voi e state con noi, perché nulla è come sembra. Roxy.
1: Buongiorno Walter.
0: Ciao ciao ragazza, ciao.
1: Ascolta, ma non è estate senza l'ombelico del mondo.
0: Allora, guarda, vorrei mettere una canzone di Jovanotti. La scegliete voi, avete meno di un minuto, mi date voi il titolo. O estate 1992 oppure l'ombelico.

0: Time. DJ Time in the mix.
1: Prezioso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta

0: per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
1: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: sempre solo Zamanotti, l'obbligo del mondo.
1: L'avete scelta voi, perché quello che decidono i membri della famiglia del programma Il Morning Show di M2 è legge qua da noi, capito? La famiglia, buongiorno! Erano in gara Estate 1992, che pure è una canzone meravigliosa, con L'ombelico del mondo, la maggior parte aveva scelto quello. Devo dire che quelli dell'estate 1992 che hanno votato proprio in gara versus L'ombelico del mondo sono arrivati un filo in ritardo, ma altrimenti eravamo là.
2: Sì. Sere! Walter, vai con Estate 1992.
1: Sei arrivata tardi, porca miseria, quella era da farci.
3: Estate 1992.
1: Allora, dammi la canzone. Mauro, ti piace sta canzone, il mio amico Mauro Miclini? Secondo lui e secondo me può essere una delle canzoni di questa estate.

0: stamattina al varco, come si dice. Sono Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia. Buongiorno anche a voi. Perché lo dico? Walter, lo sappiamo chi sei. Vittorio, nuovo ascoltatore. Tieni, portata a casa. Vittorio, grazie. Allora, Vittorio sta con noi da 20 giorni, ma oggi ci fa sapere che è qua e mi fa molto piacere. Grazie anche a quelli che arrivano qui per la prima volta. Poi ci mettono un po' per farci sapere che fanno parte della famiglia, perché come funziona? Prima ci testano, capito?
1: La famiglia!
0: E poi ci fanno sapere, dopo un paio di puntate, se siamo degni proprio del loro ascolto. Ed è giusto che sia così. Fatemi sapere se siete arrivati da poco, qual è la radio che avete mollato per stare con me, con noi la mattina, dal lunedì al sabato, tutti i giorni, dalle 6 meno un quarto alle 9, nel primo programma del mattino. C'è tutta la famiglia che questa mattina sta cercando di compilare la miglior compilation dell'estate di tutti i tempi. Vedi come te l'ho detto? Sì. Allora, la canzone dell'estate è quella che, secondo il vostro gusto, quindi può essere che magari incontri anche il favore degli altri generi musicali che non fanno parte del mondo della dance, hanno fatto più estate in assoluto e che secondo voi dovrebbero finire in una compilation che ascolterà la famiglia di questo programma. Il numero è il 342 654 3210. Michele, io l'avevo rimossa proprio dalla mia playlist, anche quelle che evidentemente non ho vissuto per una questione di mancanza di contemporaneità con il peperone, capito? Che
2: buongiornissimo Walterissimo, Michele da Cazzano Sant'Andrea.
0: Perché ho detto del peperone? Perché
2: provincia di Bergamo.
0: Il peperone non è
2: la canzone che sa di estate, per me è Il Peperone di Edoardo Vianello.
0: Io non ciao. Che il peperone io non è che non lo gradisco, capito?
3: Tu prendi il soleone, sei rossa spellata.
0: Quello si ripropone come il peperone. Bella, però me la ricordo. Miclini, te la ricordi?
4: No.
0: Dai. Non te la vuoi ricordare?
3: Arriva pian piano, ti lasci bruciare.
0: Sbruciare dal
3: sole. Con tutte le creme, massaggi, la pelle,
0: ma
3: giorno.
0: Ma non volete a casa vostra a farvi il karaoke? Se volete, vengo gratis, ci mancherebbe.
4: No.
0: Ma che carattere che avete?
1: Bruciare. Dai, facciamo il karaoke.
0: Dai, da com'è? Com'è che fa?
3: Da quando tu prendi il soleone, sei rossa spellata.
5: E allora rimanete ignoranti.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Giocate con me?
5: Sull'app, canale 715.
4: Dai, dai.
5: Digitale.
4: Dai che stamattina vi regalo la lampada del Morning Show di M2O. Regali del Morning Show.
6: Ciao Walter, come può giocare?
4: Caldo anche dalle vostre parti, farà ancora più caldo dopo che avrete ascoltato la domanda del quizzo, prima in italiano.
7: M2O. M2O. M2 Hit.

0: arriva, arriva, arriva, arriva, arriva in questo nel Money Show.
1: Giampino, non è che posso continuare a ridere senza motivo, lo faccio fare a lei, vedi? Ok, allora aspetta, stop al televoto che non c'è evidentemente, ma stop alle telefonate, poi tra poco farò la domanda, quella di questa mattina, secondo me vi piacerà, molto semplice perché siamo in piena estate, quindi deve essere così, per guadagnarsi entro le 8 con una risposta che darete al telefono, la lampada con la scritta il Morning Show di M2O. Silvia Gabri da Assisi! Vi ho raccontato di quando viveva ad Assisi?
2: Beh.
1: Ok, non me la racconto più. Walter, non mi saluti mai. Fabio da Roma, buongiorno, vieni. Buongiorno a Cadeo. Andrea da Chieti, Alfredo da Tiriolo. Dov'è Tiriolo? Luca da Firenze, non mi saluti mai, Walter. Andrea dal Sole di Loano, Savona, ciao. Oggi sono 53 per Max da Milano, auguri. Buongiorno Maurizio da Terni, ciao. Grazie Maurizio. Chloe e Vita da Bologna, buongiorno a Patrizio. Ciao famiglia, Gian da Castellarano. Buongiorno a Fabio, buongiorno da Cireale ad Orazio, Patrizia da Ancona, Valentina da Bicchio Viareggio, il negozio del penny. Dai, un altro. Biagio, buongiorno anche a te, vai adagio. Alex da Roma, Fabio da Nardo, l'ultimo. Betty da Mogliano Veneto, ciao, buongiorno. Allora, siete pronti adesso?
3: Arriva, arriva, arriva, arriva il quiz.
1: Arriva il quiz.
3: Dimmi.
1: Ma quindi arriva, arriva.
3: Arriva, arriva, arriva, arriva il
1: Allora vi faccio la domanda. Oggi è molto semplice, basterà fare un rapidissimo calcolo. Non serve la calcolatrice perché insomma uno ci può arrivare così. Mentre andavo a Pavia incontrai un uomo con 7 sacchi. In ogni sacco c'erano 7 gatti. Ogni gatto aveva 7 gattini. Tra gattini, gatti e uomini, in quanti stavano andando a Pavia? Calcolo rapido, veloce. Mentre andavo a Pavia incontrai un uomo con 7 sacchi, in ogni sacco c'erano 7 gatti, in ogni gatto aveva 7 gattini. Quindi praticamente il numero ricorrente è il 7, giusto raga? Ho capito bene. Ok. Allora, 7 sacchi, 7 gatti, 7 gattini. Tra gattini, gatti e uomini, in quanti stavano andando a Pavia? Datevi da fare. 342-6543210. Se siete nuovi e per la prima volta provate a giocare, non è una prova di velocità questa.
2: No.
1: No, cioè entro le 8 tutti possono giocare. Tra voi che risponderete correttamente, ne sceglieremo uno che ha il telefono, una che ha il telefono, un gruppo della famiglia che
4: ha
1: il telefono ci darà la risposta corretta. Vi chiamo io, doveste vedere 102, rispondete e vi regalo la lampada che cambia colore in base all'umore. Siete pronti? Ma qui nulla è come sembra.
5: Inizia il gioco.
6: But I'd been forgotten, I'd been married long time ago.

0: è così che si va a lavorare con il buon umore.
1: Buongiorno, sì, questa è una radio che vi dà tutta l'empatia giusta, quella che vi serve a quest'ora, apposta per affrontare questa giornata. Se siete arrivati per la prima volta, sappiate che siamo fatti esattamente così.
2: Empatia,
1: esatto,
2: Walter,
1: esatto, quello
2: questa
1: sì.
2: È empatia.
1: Anche pensare a una canzone, magari aver bisogno, necessità, un'urgenza, si scappa l'urgenza di una canzone,
3: no.
1: Di una canzone intendo, e magari proprio nella mia mente in quell'istante, quello è un servizio che vi possiamo offrire anche questa mattina. Allora, stiamo giocando, si chiama Quizzo, con l'accento sulla O.
4: Quizzo!
1: Mentre andavo a Pavia incontrai un uomo con 7 sacchi, 7. Ogni sacco c'erano 7 gatti, 7. E ogni gatto avevano 7 gattini, 7. Tra gatti, gattini e uomini, in quanti stavano andando a Pavia? Questa è la domanda di oggi. Si gioca a questo numero, non chiamate la radio,
3: no.
1: Che sono da solo e non vi posso ascoltare, non devo stare qua con voi in famiglia. Però vi ascolto al telefono, al 342 654 3210. Se mandate un messaggio a questo numero avete tempo entro le 8 del mattino. Alle 8 vi chiamo io, vi regalo la lampada con la scritta il morning show di M2. Tutti la vogliono, ma solo uno o una l'avrà stamattina.
5: Walter,
1: inizia tu.
5: Tra uomini, gatti e gattini siete in 51.
1: Molto.
5: Ciao,
1: detto
5: Paola,
1: 51
5: dalla provincia di Savona.
1: Dalla provincia di... non ho capito. Paoletta, molti hanno detto 51, io non dico no, quindi potrebbe anche essere, se non
6: ciao,
1: dico
6: Walter,
1: no.
6: Ciao Walter, sono Neisa Bergolo.
1: Ciao.
6: Con 30-45.
7: 345.
1: Senti il papà che... allora amore, io ti voglio tanto bene, ho sentito però il papà che ho trovato un po' con arroganza, ha detto 345.
8: E sono un arrogante.
1: 345. Ciao amico.
9: Buongiorno Marcellino. Antonio Sermoneta.
1: Dov'è?
9: In 50 andavano a Pavia.
1: In 50 andavano a Pavia.
10: Tra gattini, gatti e uomini dovrebbero essere 51.
1: 51 molto.
10: Ciao,
1: detto. Andiamoci alla cassa a gettonarsi che lo facciamo più veloce.
11: Buongiorno Walter, sono Sara. Vabbè. Daniele. Da Castelvecchiana.
1: Ciao.
11: Secondo noi il numero è
12: 51.
1: Anche voi dite 51, quindi vi chiamo. Allora, mentre andavo a Pavia incontrai un uomo con 7 sacchi. In ogni sacco c'erano 7 gatti. Ogni gatto aveva 7 gattini. Tra gatti, gattini e uomini, in quanti stavano andando a Pavia? Giocate, signori.
7: Buongiorno, Walter. Occhio da Tricarico. Oui. Sono 2 uomini.
1: 2 dicono a Tricarico. Ma Tricarico dov'è? Matera può essere? No, forse no. Potente. Lassù, lassù però. No. È sbagliato, raga, no!
3: No!
1: Adesso non piangete a Tricarico perché avete sbagliato, anche gli altri sbaglieranno.

0: secco o no stamattina?
1: Walter, oh, la soluzione di oggi è 50
0: con
1: Alice e Noemi da Bologna.
0: Allora, Noemi no, ma te ti ho trovato un po' arrogante nel dirlo.
2: Sono un arrogante.
3: Arriva, arriva, arriva,
4: aiuto. Dacci un aiuto. Oh, Walter, dacci un aiuto.
0: Come lo volete stamattina?
5: In cotoliva. L'aiuto lo vogliamo in cotoliva.
0: Dai, ve lo do, ve lo do, ve lo do, ve lo do, ve lo do, ve lo do, ve lo do, ve lo do, ve lo do, ve lo do. Senti qua perché pare lo dica. Lo dica? Vai, lo dica, dica. Provate a contare. Senti, conta. Eh beh, l'ha detto, dai, disco nuovo, Vertigo.

0: Walter, dallo forte, Walter.
1: M2O.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ascolto Walter alla mattina presto. E mica soffè.

0: a 7 gattini. Tra gatti, gattini e uomini, in quanti stiamo andando a Pavia? È la domanda di oggi. Giocate a questo numero, non chiamate ma mandate un messaggio entro le 8. Il numero è il 342-6543210. Sto per darvi un aiuto e sto per mettere anche i miei amici Stefano e Ciro. Idatura!
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: 14 agosto, Aura in the Square. Joseph Capriati e Patrick Topping in un DJ set iconico al Sistema delle Piazze di Gibellina. Aura in the Square, notte di Ferragosto Tech House. Biglietti disponibili su Ticket SMS.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice 8 Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Ehi umano, si parte, si parte!
4: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Royal Canin crocchette cane 12 kg, maxi medium adulta a 54,99€, risparmi 12 euro. Gourmet Gold lattina gatto multipack 85 grammi, 48 pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
3: Baule pieno in store su arcaplanet.it.
5: Arcaplanet, convenienza nostra.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
7: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
8: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
7: Un aiuto per tornare a sorridere.
8: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
7: Rapida la guarigione.
9: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: hierba del diablo.
1: Ma staranno dormendo a quest'ora della mattina, anche se li saluto i miei amici Stefano e Ciro. Ritardura! Hierba del diablo. Allora provate a giocare anche questa mattina, perché secondo me la portiamo a casa facile facile, anche se siete appena arrivati, quella è arrivata alle 7. La domanda di oggi è questa: mentre andavo a Pavia incontrai un uomo con 7 sacchi, in ogni sacco 7 gatti, ogni gatto aveva 7 gattini. La domanda è questa: tra

0: scritto da contratto la regola del...
1: Ci avete riconosciuti, vero?
2: Beh.
1: Siamo la famiglia del Morning Show di M2O per farci accogliere in casa vostra. In questo momento la casa può essere evidentemente anche l'auto nella maggior parte dei casi. Abbiamo messo e scelto una canzone che sapevamo vi sarebbe piaciuta. 883, la regola dell'amico. Sono Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia.

0: della mattina fino alle 8. Entro le 8 bisogna cercare di dare la risposta corretta e poi arriva la telefonata bella. Se doveste vedere quello 02 arrivare questa mattina intorno alle 8, potrei essere io che vi sto per dare, regalare proprio la lampada del Morning Show di M2O per aver risposto correttamente. La domanda di oggi è questa: mentre andavo a Pavia, incontrai un uomo con 7 sacchi. In ogni sacco c'erano 7 gatti. In ogni gatto avevano 7 gattini, quindi il numero ricorrente è 777. Tra gattini, gatti e uomini, in quanti stanno andando a Pavia? Il numero è il 342-6543210.
1: No! Walter, secondo i miei calcoli sono 343 gatti e un uomo.
0: È sbagliato! Troppi! Sono troppi! No? E poi Pavia si riempie così, raga, che è già piena quel... Ma no,
2: No!
0: È sbagliato, Nino, giocate, dai!
3: Ciao, Walter,
0: dai.
3: Buongiorno, Paola Ciao. Dalla Spezia. Secondo me 50.
0: 50, già, è un po' più accettato.
4: Buongiorno, Walter. Secondo me 351.
0: 351, dicono, raga. Molti
4: Ciao, Walter, Bea da Mantova.
0: Ciao, Bea.
4: Secondo me 401.

0: via, incontrai un uomo con 7 sacchi in ogni sacco, 7 gatti in ogni gatto, aveva 7 gattini. Tra gattini, gatti e uomini, in quanti stanno andando a Pavia? La domanda di oggi.
1: Buongiorno, vai. Walter.
0: Chiedete l'aiuto.
1: La risposta esatta del quiz di oggi è 345.
0: Ah, 345, dico.
2: Buongiorno, sono 393.
0: No, chi offre di più, raga? 30393 addirittura.
3: Ciao, Walter, no, mi correggo. 58?
0: 58.
3: Ciao, Dalice.
4: Walter, ciao. Buongiorno. Ciao. Omar da Bergamo.
0: Ciao, Omar.
4: Per me
0: Omar.
4: Il totale è 57.
0: 57, ragazzi, dammi i numeri.
3: Ciao Walter, sono Claudia da Piertello. Ciao, per me la risposta giusta è 58.
0: È 58, vedi, non è 57, è 58 proprio.
5: Walter, okay. Buongiorno.
0: Ciao.
5: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
5: Michele da Torino.
0: Da Torino, che dite?
5: Secondo me siamo a 58.
0: Siamo a 58.
6: Dacci un aiuto. Walter, dacci un aiuto. Dacci l'aiuto.
0: Allora, senti, ti do l'aiuto, ma te lo do solo all'inizio proprio. Senti, che canzone è questa? Chiedete agli adulti, lo dico ai bimbi.

0: in the color. Che c'è, capito?
1: Aggiungerei la cosa che mi fa incazzare è che non mi chiami tu, perché hai sempre altro da fare, Valterino.
0: Guarda che sto per chiamarvi, avete un quarto d'ora per giocare al quizzo. Anche questa mattina, mentre andavo a Pavia, incontrai un uomo con 7 sacchi, ogni sacco 7 gatti, ogni gatto 7 gattini. Quanti stavano andando a Pavia? La domanda di oggi, qui nel Morning Show.
2: La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi, non ci credi!
8: Perché?
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
13: Perché?
10: Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
15: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e nettarine piatti Ondin, 500 grammi, coltivate in Italia, a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
17: Arredissima.
18: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano.
19: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
18: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
19: Ce ne siamo sbarazzati!
18: Terapia di famiglia. Una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
20: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
21: Ci sono cose che vorresti tornassero.
22: Come le vacanze.
21: O un bel vantaggio.
22: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
23: Ho comprato una perla nera.
24: E perché?
23: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
24: E perché?
23: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
25: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.

0: provare a fare. Bambi Progetti, ragazzi! State ascoltando il programma della famiglia, il morning show di M2O. Pure in estate, beh, ci fermeremo soltanto quando il calendario dirà, credo il primo o forse il 3 di agosto, vero? Ad agosto.
1: Valterino, non andare, tutto agosto devi fare.
0: Insieme, dai, Valterino.

0: nuove, anche le stesse di questa stagione, che hanno portato grande fortuna alla famiglia del Morning.
1: Famiglia.
0: Ma poi aggiungere cose, capito? Quindi quando saprete che sono dalle vostre parti, passate a trovarmi e ci vediamo là. Allora, giochiamo?
2: Quizzo!
0: Mentre andavo a Pavia, incontrai un uomo con 7 sacchi, in ogni sacco 7 gatti, ogni gatto aveva 7 gattini. 3 gattini, gattini, gatti, uomini, eccetera. In quanti stanno andando a Pavia, la domanda di questa mattina? Inizia?
1: Inizia il gioco.
3: Valterino, buongiorno. Oh. Secondo me sono 57 in totale.
0: Allora, 57. No, è sbagliato. State sbagliando l'interpretazione, che è di una semplicità rara. No, è sbagliato. No. Non sono 57, di meno.
1: No, Walter, secondo me in tutto sono 58.
4: No.
0: Ciao, anche di meno. Walter, Valeria, chiamami. 344 in tutto, troppi.
4: No.
0: Sono troppi 344, vale. Pensaci.
2: Buongiorno, buongiorno, Valterino. La risposta del quisto è 57.
0: Beh, però, ma no.
4: No.
0: Cioè, dico, almeno non ha detto 300. Ma
3: no. Ci volevi fregare, vero?
0: No, in realtà no, ma non me l'hai detto però, cosa pensi tu?
5: Ciao Walter, la risposta giusta è 56.
0: No,
4: no.
0: Di meno.
3: Da Walterino, Mirko già da Ravenna.
0: Ciao, da Ravenna.
3: Numero è 345.
0: Ma va, no. Anzi, ma va là, no. No. Troppissimi.
6: Buongiorno Walter. Sono Gian Antonio da Treviglio,
0: provincia di Bergamo. Chiedi l'aiuto.
6: Per me il numero è 51.
0: No,
6: ciao.
0: Chiedi l'aiuto.
3: Paolo da Civitavecchia.
0: Chiedi l'aiuto.
3: Per me la risposta è 58.
4: No.
2: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.

0: accendete l'aria condizionata?
1: No.
0: Grazie. Devo morire caldo io.
2: Dacci un aiuto.
0: Ancora?
2: Oh, Walter, dacci un aiuto.
0: Ma davvero? Allora vi do questo aiuto, vai. Beh, però così è facile. Oh, avvisate anche i più giovani, ma non solo loro, che sto per mettere il nuovo disco di Anna. Avvisateli.

0: Lo so,
1: un po'. Come un po' giocato.
0: In tutta Italia mi state dicendo la stessa cosa. Fa veramente molto caldo questa mattina.
2: Non mi chiami mai, mai.
0: Ma adesso farà ancora più caldo. Abbiamo giocato al quiz. Attenzione, una famiglia intera dalla città di Torino. Paola! Paoletta!
3: Ciao!
0: Paola, buongiorno. Impiegata di Torino che sta con noi grazie al maritino Gabriele, che è uno tosto, giusto? Ciao Gabri, ciao. È lui che ti ha portato qua, vero?
3: Assolutamente sì.
0: E tu cosa ascoltavi prima di farti portare qua per mano? Un'altra radio?
3: Vabbè, ma devo dirlo.
0: Sì, sì, lo puoi dire, sì.
3: Vuol dire? Sì. 105.
0: Ah certo, ma ci mancherebbe, ma li salutiamo e li abbracciamo. Imparate, ve ne ho portato via una. Ma no, c'è grande rispetto tra tutti, ci mancherebbe. Però noi siamo, hai capito, qualcosa di diverso, perché noi siamo
4: la famiglia.
0: È chiaro, no? Siamo la famiglia. Allora Paola, Gabri, ci ho fatto due chiacchiere prima. Me lo passi al volo che gli chiedo una cosa?
3: Sì, aspetta.
0: Grazie. Gabriele?
5: Sì, ci sono.
0: Gabri, grazie intanto, l'hai portata da noi.
5: Sì,
0: Innanzitutto grandissimo. Ma allora tu mi ascolti già da quel tempo, cioè tu proprio dall'altra radio anche a questa?
5: Dal lontano, lontanissimo, no. 2000, anche prima.
0: Madonna, già facevo radio io. Oh, sì. Sai che non mi ricordo? Gabri, davvero, grazie per la fiducia, spero di meritarmela sempre. Allora, parlo con Paola, sì. Che se si offende torna di là lei, allora è meglio che parlo con lei, va bene,
5: no,
0: Gabri?
5: No, ma non torna di là.
0: È costretta. Mi piace questa tua arroganza, Gabri.
6: E sono un arrogante.
0: Allora, Paoletta.
3: Sì.
0: Ma mentre andavo a Pavia, era lì dentro già tutta racchiusa la risposta corretta alla domanda. Qual era la risposta? Quanti è che vanno a Pavia?
3: Uno,
0: sto andando io, regà. Ma se li incontro vuol dire che li ho incontrati, no? Capisci? Vabbè. Allora, tu e Gabriele, al mio 3 un ogni è dedicato a quelli che non hanno vinto. Sei pronta?
7: Ti lascio.
0: 1, 2, 3, vai. Mi piace. Gabriele ci aveva una voglia proprio di fare. Vi faccio arrivare la lampada creata dai ragazzi di Insulti Luminosi. Grazie per stare.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
3: Solo con Unieuro Club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
4: E qual è la canzone più estiva?
5: Club, canale 715, digitale terrestre.
4: E state con noi perché nulla è come sembra. Buongiorno. Sai come si chiama quest'ora qui? È l'ora bella.
6: Questa è l'ora
4: com'è,
6: bella.
4: Com'è?
6: È bella
4: assai, amico mio. È bella, talmente bella che tutte le mattine a quest'ora mettiamo un 8,90.
5: M2O.
7: 8,90. Gli anni 90.

del Morning Show. Sarà doppia, tripla o anche quadrupla. Tirate fuori, all'interno potete mettere tutti i generi musicali. La canzone che secondo voi da sempre, per sempre, fa più estate. 1, 2,

0: siete capitati nell'ora più bella, perché questa si chiama l'ora bella proprio.
1: È l'ora bella.
0: Com'è?
2: È bella.
0: È bella, lo dicono anche i bimbi. Un saluto grande anche a quelli che ci siamo persi per strada, perché se la dormono un po' di più giustamente a quest'ora della mattina, ma potete riferirgli che lo zio Walter pensa sempre a loro, molto tanto a loro. Anche perché sapete che stiamo organizzando cose anche per loro. Allora, se siete arrivati adesso, all'urlo di estate con noi, perché nulla è come se... Ma ditelo come volete, proprio.
3: Estate con noi, perché nulla è come... La mucca Lola, la mucca Lola.
0: La mucca Lola, ragazzi.
4: A parte lì, levate gli erbina.
0: Allora dai, oggi compiliamo la compilation definitiva dell'estate del Morning Show. Sarà doppia, triplo, quadrupla, ma anche di più. All'interno valgono tutti i generi musicali, perché le canzoni dell'estate di sempre sono quelle che ricordiamo più volentieri. Il numero è questo, non chiamate ma mandate un messaggio: 342-654-3210.
5: A parte lì, Giuseppe da Modena.
0: Da Modena?
5: La canzone estiva è...
0: Assereiera, questa qua dici tu, Peppe, questa qua, aspetta.
6: Miralo che si avvicina alla puerta del...
0: Non lo so cosa dica. Ah, raga, paghiamo.

0: Ciao Walter, ciao. Gianluca da Torino.
1: Ciao Gianlu.
0: Io direi Righeira.
1: Bello.
0: Vamos alla playa.
1: Sì, sì, ci sta.
2: Però... canzone da mettere nella playlist sì. estiva. Manu, ciao.
1: Quale?
2: El corazón, el corazón.
1: No, che ora so?
2: Na na na na na na, me gusta.
1: Che ora so?
2: Na na na na na na, me gusta.
3: Permanece fin dalla mañana in Cuba.
1: E questo? Bello. Questa è la versione originale, è meravigliosa, raga.
4: 12 de la noche en la
1: Habana, Cuba.
5: 11 de la noche en
3: San Salvador.
5: En El Salvador.

0: Valtteri, che ora sono su M2O? Che ora sono nel morning show?
1: Ciao Valterino! Ciao. Sono Stefania da Diano Marina.
2: Ciao,
1: sono inciampata nel tuo programma. Un po' perché ti ascoltava mio marito. Ho scaricato l'app di M2O per quando siamo insieme. E poi una mattina, al posto di aprirsi RDS
2: che salutiamo,
1: si è aperto il tuo programma.
2: E che hai detto tu?
1: E da quel momento non sono più riuscita a lasciarti.
2: Che amore che
1: ciao.
2: C'è.
1: Mamma,
2: che...
1: Baci, baci.
2: Baci, baci, che bella che è quest'ansia da prestazione positiva che mi viene per tenervi incollati qua. Quindi non so da quanto fa parte anche lei, Stefania, da Diano Marina, dalla Liguria, dalla...
3: La famiglia.

0: perché nulla è come sembra, detto come volete.
1: Che alfa, che alfa, che fa. Walter, la soluzione è state con noi.
0: Vai, grandi, perché nulla è come sembra, mi piace questa cosa. 342 654 3210, compilate con me la compilation.

0: buoni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: Mi manchi ma domani torno.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Torni sempre al tuo paese. Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora, usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
10: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
9: OVS, love people, not labels.
11: Dai produttori di Weapons.
12: Sono rinchiusa qui.
11: Un horror magistrale, da brividi.
13: Uno dei membri dello staff è scomparso.
11: Dopo Obsession e Backrooms.
14: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
15: Fammi uscire da qui!
11: Il nuovo horror dell'estate.
15: Hai paura?
11: Preparati a vivere l'incubo.
15: Te la sei voluta!
11: Okum, dal 5 agosto al cinema.
16: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.

0: Sai che ci esercitavamo già all'epoca negli anni 90 a provare a dire take away a rum, da Blitz e Take My Way. Buongiorno miei cari vicini e buongiorno miei cari vicine, benvenuti nella famiglia del morning.
1: Buongiorno miei cari vicini.
0: Da lunedì al sabato tutti i giorni nel primo programma del mattino, ma da quando è arrivata l'estate provate anche voi a dire estate con noi, perché nulla è come sembra, ma potete aggiungerci quel pizzico di creatività.
2: Che fa.
0: Capito, cioè cose del genere, ma anche di più, fa anche esagerando proprio, tipo dammene un altro, vai.
3: Estate con noi, perché Walter con questo caldo te spiccia pure casa.

0: programma il Morning Show di M2O. Qual è la canzone? Sai che le canzoni, quelle dell'estate, sono quelle che sono ricorrenti, che ti ricordi con più sentimento, anche perché sono legate un mucchio di cose a quelle canzoni. Qual è quella più estate?
1: Ciao,
0: più
1: estiva? Walter.
2: Per noi in l'estate due. È Già sei innamorato dei tribalisti.
1: Ciao, ciao, ciao, chi siete? Fabri e Asia da Trieste.

0: Più o meno così, insomma. Alessandro?
1: Ciao Valterino, Alessandro di Gonnos Fanatica, un
0: sì,
1: paese
0: conosco, la Sardegna,
1: della Sardegna.
0: Certo, certo.
1: Una canzone estiva?
0: Sì.
1: Cerco un centro di gravità.
0: Oh, mi stavo aspettando!

0: in vendita, ragazzi. Questa è una compilation che stringeremo tra le mani noi della famiglia del Morning Show di M2. Maria Rita!
1: Ciao Walter, buongiorno. Ciao. Maria Rita da Perugia.
0: Ma hai fatto venire in mente che va ricordato anche a chi arriva un filo in ritardo, tipo a quest'ora per esempio.
1: Ma dalla compilation estiva non può mancare Kalimba de Luna.
0: Allora noi tutte le mattine mettiamo almeno un paio di dischi degli anni 80. Ve li siete persi perché arrivate sempre a quest'ora, me ne faccio ascoltare un pezzettino. Alle 6:30 per esempio c'è l'M280.

0: Ehi, ma questa è la ex numero uno, Mario, eh?
1: Mi sono accorto.
0: Magnetic di The Boza. Questi tre ragazzi norvegesi sono al secondo posto, scendono per lasciare la vetta della nostra DJ Parade di questa settimana a...
2: numero uno. DJ Parade con Albertino e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: tradizione.
1: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Ehi, umano, si parte! Si parte!
7: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
6: Oh, pieno in store su arcaplanet.it!

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

che avere una compilation tutti insieme durante il corso dell'estate, anche perché lo so che poi fino al 31 di luglio stiamo insieme e la musica la scegliamo io e voi tutte le mattine da lunedì al sabato, ma dal 1 di agosto per tutto il mese di agosto e fino al 7 di settembre bisognerà stringere tra le mani una compilation con tutte le stesse canzoni che avremo voglia di ascoltare e in quel momento ci penseremo l'un l'altra, capito come funziona? Beh. Questo è il Morning Show di M2O, questa è l'edizione, quella del sabato, con la famiglia.

0: siete a tiro questa sera, io ho il tempo di prendere un aereo, vi aspetto tutti quanti a Soverato, ci vedremo al Pacifico Club per far festa insieme con la mia musica. Vi voglio bene, ci sentiamo lunedì mattina puntuali, 6:15, il primo che arriva aspetta.
1: Questo è il Morning Show.
2: La musica di M2O arriva in Sicilia. Unlocked Music Festival. Domenica 26 luglio, Castellammare del Golfo, Trapani. M2O.

0: accesso gratuito con registrazione. Tutte le info su m2o.it.
1: Unlocked Music Festival.
2: Ciao a tutti, buongiorno, le 9 in punto qui su M2O. Buon sabato mattina da Patrizia Principalli, insieme anche oggi a Moni.
0: L'estate di M2O suona così. M2O.
3: Roll another blunt.

0: All Weekend Hit.
1: All Weekend Hit.
0: Nel weekend di M2O.
1: La migliore musica di sempre.
0: Solo hit.
1: Solo su M2O.

0: 5 luglio, ciao a tutti, buongiorno e buon weekend da Patrizia Prinzivalli. Ma noi ci siamo sentiti tutta la settimana, tutti i pomeriggi di questa settimana, anche oggi, anche domani, tutta la settimana insieme. Che bello, ci piace così. Chissà quanti amici in partenza in questi giorni, li salutiamo per chi è in viaggio, salutiamo anche gli amici che ancora dovranno aspettarle le vacanze, ma tanto noi ci siamo qui per voi. E adesso per voi c'è un pezzo nuovo, Jubal.
1: M2 Hot

pezzo nuovo per i Jubel, che raccontano che per registrare le chitarre acustiche del brano hanno portato fuori i microfoni proprio direttamente fuori dallo studio per catturare l'acustica naturale dell'aria aperta. Ma che bello, M2 Hot!

0: mattina, ciao a tutti, buongiorno e buon weekend da Patrizia Prinzivalli, anche gli amici che si sono appena svegliati in vacanza, pensa a te, primo giorno di vacanza, appena sveglio, M2O ti prepari questo mino, praticamente sto descrivendo la mattinata di Carla e Lorenzo direttamente dalla Sardegna, aio, buone vacanze amici.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
5: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame.
7: Mac.
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Ehi, umano! Si parte! Si parte!
9: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Natural Trainer Sensitive, crocchette cane 2 kg, adult small and toy, 2 pezzi a €24,90, risparmio 8 euro. Cazza nel lettiera gatto da 20 litri, 2 pezzi a €25, risparmi €6,98.
8: Paure pieno in store su arcaplanet.it!
10: Arca Planet, convenienza nostra!
11: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
12: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
11: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
13: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
14: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
15: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
16: Conviene al tuo portafogli.
17: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
16: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.

0: questo sabato mattina, sabato 25 luglio. Ciao a tutti, buongiorno da Patrizia Prinzivali, buongiorno a tutti quanti voi amici e amiche che ci state ascoltando e anche scrivendo al 342-6543-210. Un caro saluto alla nostra amica Martina che scrive: beh, vi salutiamo quelli in vacanza sicuramente, ma io sto andando a lavoro e sono proprio giù. Per fortuna ci siete voi che mi accompagnate. Certo, vi accompagniamo come sempre. Tra l'altro tra poco arriverà pure un M2 Old direttamente dal 1998, quindi state là, subito invece tutte le news. M2O, M2O,
1: DJ Station. Iniziamo dalla cronaca. Svolta nel caso del giornalista ucciso a Eboli: nella notte è stato fermato un uomo che si era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. Il fermato è un 26enne tunisino che avrebbe confessato l'omicidio. Andiamo negli Stati Uniti. Al gala dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump è tornato ad attaccare i giornalisti sostenendo che non raccontano la verità sulla guerra con l'Iran. Ho sentito solamente notizie false. L'Iran dice non avrà mai il nucleare. Mentre proseguono le schermaglie tra Washington e Teheran, l'esercito americano ha aperto il fuoco contro una petroliera che stava tentando di eludere il blocco imposto dagli Stati Uniti ai porti iraniani. E poi lo sport, calcio. Sui siti si diffonde la notizia di un accordo già raggiunto tra la Federcalcio e Pirlo per i prossimi 4 anni, ma la FIGC per ora non ha in programma alcun annuncio ufficiale. È in corsa per la panchina azzurra, dunque resterebbe anche Roberto Mancini. Ieri il no definitivo di Guardiola. In Germania invece parte l'era Klopp per il nuovo CT, contratto fino al 2030. Il culmine della mia carriera, ha detto l'allenatore tedesco. È tuttora il meteo.
0: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Inizio di weekend con tempo stabile, clima gradevole, in mattinata soleggiato ovunque, mentre nel pomeriggio si segnala un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o anche dei temporali. E tutte le previsioni del meteo.it tornano più tardi.

0: al sabato.
1: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: 14 agosto, Aura in the Square. Joseph Capriati e Patrick Topping in un DJ set iconico al Sistema delle Piazze di Gibellina. Aura in the Square, notte di Ferragosto Tech House. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
2: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: 9.51, ciao a tutti, buongiorno, buon sabato mattina da Patrizia Prinzivalli. Chi l'ha detto che in vacanza bisogna fare le maratone per vedere tutto? E mi rivolgo soprattutto adesso agli amici che sono in vacanza o a chi partirà a breve. Tra i trend turistici di punta c'è il Siesta Tourism, strutture ricettive, piccoli hotel che strutturano i propri servizi proprio intorno al riposo pomeridiano. Quindi camere oltre insonorizzate, amache all'ombra negli uliveti, non lo so, aromaterapia e silenzi assoluti garantiti tra le 14 e le 17. Proprio un vero e proprio elogio al riposino estivo per ricaricare le batterie magari prima delle uscite serali. Ci sta, è bello, perché comunque bisogna fermarsi un po' in vacanza, non si può fare sempre tutto pam pam pam pam pam. Restando sempre in tema vacanze, più viaggiatori stanno scegliendo anche di fare le vacanze analogiche, ovvero la regola è molto semplice: niente fotocamera dello smartphone, niente mappe digitali o app di recensioni per scegliere dove mangiare. Si parte solo con una piantina di carta in tasca, tipo come una volta, un taccuino per gli appunti e tanta voglia di chiedere indicazioni alla gente del posto. Sicuramente il risultato è positivo, perché si riscopre proprio il gusto della sorpresa. Ci si perde magari, ma nel modo migliore, e si parla molto, molto di più con chi si incontra. Le vacanze di una volta, diciamo, che ci mancano un po' forse.
1: Più musica.

0: Walker, Eva Max, Fate, M2O.
1: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
1: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
3: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
4: M2O Cinema.
5: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: M2O Cinema.
6: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
8: Sono le 10 e un minuto qui su M2O. Buongiorno a tutti. Ancora buongiorno e ancora sabato mattina da Patrizia Principalli. Ripartiamo subito, c'è un M2O Hit tutto per voi.
4: M2O.
9: Enjoy your summer.
4: M2O Hit.

Lo so che ti piace. È l'M2Hit, The Italian Remix. E suona solo qui su M2O. E suona solo qui la musica più bella dell'estate, sicuramente. Tipo questo pezzo qua, Magnetic di Bosa.

0: sono Patrizia Principale con voi tutta la settimana. Siamo stati insieme tutta la settimana, ovviamente anche il nostro consueto appuntamento del weekend. E ovviamente non può mancare anche oggi Play With Us. Quindi occhio, occhio, perché giocheremo presto, prestissimo, a breve. Quindi tutti pronti, prontissimi al 342-6543210. Non appena suona il jingle che fa Play With Us, via col vostro messaggino breve vocale. Il regalo, zainetto, portachiavi, frisbee, stickers e il parasole di M2O. Ora pezzo nuovo, Energy.
1: M2 Hot. Le hit di

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, eccolo qua, è arrivato. Siete arrivati anche voi, come sempre, in tantissimi, al 342-654-3210. Chi si porterà a casa i gadget di M2O più il parasole? Ambitissimo? Lo scopriamo subito.
3: Play with us, Maurizio e Francesco a Foggia.
2: Ah, complimenti ragazzi.

0: Miss Love, Benny Benassi, Burak Yeter qui su M2O. Ciao a tutti, ancora buongiorno da Patrizia Principali. Un sacco di appuntamenti qui su M2O, sempre tipo quello con 1-2-1-2 Selecta. Da lunedì al giovedì vi aspetta alle 23 con Vales, il sabato e la domenica alle 19 invece con WAD. Le puntate comunque sono anche su m2o.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero!
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Perché? Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
8: ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito.
7: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Cominciamo da una notizia di cronaca svolta sul caso della morte di Luca Esposito, il giornalista 53enne trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli. Nella notte infatti è stato fermato un tunisino di 26 anni che ha confessato l'omicidio e avrebbe spiegato le ragioni del delitto in presenza del suo avvocato. Si attende ora la convalida del fermo da parte del GIP. Trump lancia una provocazione alla cena con i corrispondenti alla Casa Bianca: la mia intenzione è candidarmi per le prossime elezioni. Poi il tycoon, parlando di Iran, ha ribadito che Teheran non avrà mai il nucleare. Vertice a Palazzo Chigi tra la premier Meloni e il ministro dell'economia Giorgetti per valutare misure contro l'aumento dei prezzi del carburante, anche sull'eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili. E allarmi incendi nel sud-ovest della Francia e nella zona centrale della Spagna: oltre 200.000 le persone evacuate in totale. Madrid dichiara lo stato di emergenza nazionale. E poi lo sport, calcio: Andrea Pirlo è vicino alla panchina della nazionale, pronto per lui un accordo di 4 anni, le cifre che circolano parlano di 1,5 milioni a stagione per arrivare almeno ai mondiali del 2030. Ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Clima gradevole, senza eccessi di caldo in tutta Italia. Nella prima parte della giornata sole e cieli pressoché sereni. Nel pomeriggio si segnala un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, soprattutto sui settori occidentali, dove non si escludono locali rovesci o temporali. È tutto, le previsioni del Meteo.it tornano tra un'ora.

succede così, ogni ora vi prendiamo per mano, vi portiamo lontano nei vostri ricordi, in questo caso 1991, Black Machine, AUG, M2, Old.

0: Sua Midway DJ Time. DJ Time in the mix.
1: Prezioso lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
5: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: Deghi arredare il tuo giardino?
8: Deghi andare su deghi.it e fare un...

0: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Ma da quanto siamo su quest'isola?
3: Ah, ho perso il conto.
2: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
3: Stappiamola.
2: Allora, che c'è scritto?
3: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
2: Allora l'aperitivo è salvo!
3: L'aperitivo sì, ma noi?
2: No, non pensiamoci adesso. Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
5: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano...
6: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
5: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
6: Ce ne siamo sbarazzati!
5: Terapia di famiglia. Una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: every day. All Weekend Hit.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica su

porto al mare, dove per evitare le calche oceaniche degli aperitivi al tramonto nelle spiagge più gettonate è nata la moda dell'Early Bird Sunset. Ci si ritrova in spiaggia sui belvedere un'ora prima del classico orario d'aperitivo. Quando la luce è ancora calda, ma i locali sono semivuoti, ci si gode la vista in totale tranquillità, si fa un bagno rilassante e quando la folla inizia ad arrivare, per il picco dell'aperitivo si va via a cenare con calma. Quindi fai tutto tipo un'ora prima. Mamma mia, ma sai che sto sognando già? E dici, a cena dove? Ristoranti particolari. Dovete sapere che molti ristoranti a trattorie estive stanno installando all'ingresso pannelli da disconnessione. Cosa sono? Sono piccoli box o rastrelliere in legno dove i clienti, se vogliono, possono lasciare il cellulare in carica durante la cena e fare in questo modo. Chi accetta la sfida zero smartphone fino al momento del conto riceve un omaggio, e l'omaggio è il dolce della casa o un amaro offerto dal locale. Amoni!

10 out of 10 Oliver Eldens, Kylie Minogue qui su M2O Bad Bunny. Lo sentite, Benito l'ha promesso, durante il suo ultimo show ha promesso: mi è spiaciuto per quello che è successo.

0: 92,8. Alla Coop 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di freschezza. Non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
2: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
2: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: In FM, Lab, su M2O.it.
6: Sì, sei su M2O, sono le 11 in punto. Le 11 in punto di questo sabato meraviglioso 25 luglio e treno stop.
5: L'estate di M2O suona così. M2O.
7: Più musica. M2O.
8: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

notato che il giro di basso ipnotico che domina la canzone era nato per caso durante un sound check prima di un loro DJ set a Ibiza. Pensa un po', Silver Lines.

chissà dove siete, con chi siete, cosa fate di bello. Four to the floor, open back, Star Sailor qui su M2O. Ve lo dico io cosa fate di bello, state ascoltando M2O di giorno sempre e di notte con Dance With Us. E stanotte, come ogni sabato notte, imperdibile David Guetta. Ecco, io adesso per voi ho un breve assaggio. Siete pronti? 3, 2, 1, via! Dance With Us.

0: Douglas.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
2: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Mi manchi ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Ehi umano, si parte, si parte!
9: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
8: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it!
10: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
11: Hai dimenticato i costumi da bagno.
10: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
12: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.

Excuse me, can I please talk to you for a minute? Oh my God.

0: boogies in my soul. Hey, hey, hey, come on, come on. Snoop Dogg. Ci sono pure io in mezzo, dai, ho cantata pure io in mezzo. Ciao a tutti, buongiorno, buon weekend, Patrizia Principalli, mi fate sognare con i vostri messaggini. Ci tenevo a salutare anche gli amici al lavoro, però di fatto in tanti siete in vacanza, quindi volevo salutarvi.
1: Buona giornata, Prinzi.
0: Ciao.
1: Io, la Gabri, siamo già in ferie. Siamo nel Marche a Torrette di Fano.
0: Ah.
1: Buona

0: giornata.
1: Sento la brezza marina, come la sento, che bello, che invidia sana, però ovviamente per tutti gli amici arriveranno le ferie, per quelli che sono ancora al lavoro, amici, arriveranno anche per voi, arriverà anche un M2 Old tra pochissimo, prima però le news.
2: Iniziamo dalla cronaca. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista 53enne trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. L'uomo agli arresti è un senza fissa dimora irregolare in Italia ed è stato bloccato dai carabinieri in un casolare abbandonato. A Palazzo Chigi, vertice tra la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti per valutare possibili iniziative contro l'aumento dei prezzi del carburante, compresa l'eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili. Scossa di terremoto poco dopo mezzanotte di magnitudo 4.1 nei pressi di Isernia. Il sisma è stato avvertito anche in Campania, nel Lazio. Molta gente in strada, non si segnalano danni a persone o cose. Gli incendi invece stanno devastando il sud-ovest della Francia e la zona centrale della Spagna. Oltre 220.000 le persone evacuate. L'Unione Europea invia elicotteri e aerei. E poi lo sport. Pirlo sempre più vicino alla panchina della nazionale, mancherebbe solamente la firma e un contratto che lo vede legato ai colori azzurri almeno fino al 2030. E poi la Formula 1 al via alle 12.30 alle terze libere del Gran Premio d'Ungheria, dopo che ieri le Ferrari hanno dominato le prime due sessioni con Hamilton e Leclerc. Domani la gara alle 15. Ora il meteo.
3: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie su quelle occidentali, dove non sono da escludere rovesci, sempre ampio soleggiamento altrove. In serata, nella prossima notte, rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest, situazione invece invariata sul resto del paese. È tutto, al prossimo appuntamento con le previsioni del meteo.it.

Beh, people are still having sex. La tour qui su M2O. Dov'è che vi ho portati? 1991. M2 Old.

0: M2O.
1: M2O. 1-2-1-2 con Matt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità.

0: euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. Unieuro.
1: Solo con Unieuro Club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.

0: 878 sa di felicità.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Dai produttori di Weapons.
10: Sono rinchiusa qui.
9: Un horror magistrale, da brividi.
11: Uno dei membri dello staff è scomparso.
9: Dopo Obsession e Backrooms.
12: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
13: Fammi uscire da qui!
9: Il nuovo horror dell'estate.
13: Hai paura?
9: Preparati a vivere l'incubo.
13: Te la sei voluta!
9: Ocum, dal 5 agosto al cinema.
14: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.

abitudini, scusate, qui su M2O. No, solo buone abitudini qui su M2O. Tipo quella del mu cocktail da passeggio. Sì, perché in spiaggia nelle città d'arte sta spopolando questa moda. Quindi dimenticate le solite lattine o bibitoni zuccherati, perché i barman più famosi prepareranno grandi classici della miscelazione in versione rigorosamente analcolica. Mu cocktail, appunto, da passeggio. Sono arricchiti da erbe aromatiche, frutta di stagione pressata al momento, serviti in bicchieri ecologici da passeggio, appunto, quindi il modo perfetto per rinfrescarsi a metà pomeriggio senza appesantirsi con l'alcol sotto al sole. E poi, tra gli altri trend, anche running crew al tramonto. E l'idea, devo dire, anche questa è molto semplice, perché cammini o corri, quindi corri o cammini a passo veloce, si cammina tutti insieme per mezz'oretta, mentre il sole cala, e il traguardo finale coincide sempre con un chioschetto sulla spiaggia o un bar per fare un brindisi analcolico.

0: cosa bella per voi. Domattina alle 10, mi raccomando, puntuali come sempre. Isabella la trovo bella carica oggi, un po' come voi. Da Patrizia Prizzivale tutto, un bacione e come sempre, ciao mamma.
1: La musica di M2O arriva in Sicilia. Unlocked Music Festival. Domenica 26 luglio, Castellammare del Golfo, Trapani. M2O
2: Night. Dance with us. Dance with us with Albertino, Get Far, Shorty.
1: M2O Night. Domenica 26 luglio, Castellammare del Golfo, Trapani. Unlocked Music Festival. Ingresso gratuito con registrazione. Tutte le info su m2o.it. Unlocked
3: Music Festival. Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
4: Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
6: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
9: Digitale terrestre.
0: Un minuto dopo mezzogiorno, grazie alla Princi. Buongiorno a tutti. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 2. Pronti per cominciare? Ci sono i tre non stop. Ora!
1: M2O.
10: Enjoy your summer.

adesso a 12:10 di questo sabato 25 di luglio ci siamo, praticamente stiamo andando verso l'inizio di agosto, che per qualcuno è anche l'inizio delle ferie, mentre per qualcun altro è la fine delle vacanze. È sempre così, questo periodo dell'anno è sempre molto, come dire, così emblematico, perché c'è una parte di persone che dice ah che bello e l'altra dice no. Va bene, una cosa che però ci unisce tutti è la musica, ed è la musica di M2O, e ogni ora, come già sapete, ascoltiamo una novità, l'M2 Hot dei Medusa.

celebre questa canzone, About Them Time, Lizzo, a mezzogiorno e 17 qua su M2O. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 2. È quasi cominciato quel momento della giornata, quel momento del sabato in cui si inizia a sentire quell'angoscia.

0: That's Her è il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2O, mezzogiorno e 20. Ciao, come va lì fuori? Spero tutto bene. Sicuramente andrà bene se continuate ad ascoltare M2O anche in settimana con il nostro morning show dal lunedì al venerdì, anzi al sabato dalle 6 del mattino. C'è il morning show di M2O con Walter Pizzulli e il suo Quizzo. Quindi mi raccomando, rimanete con noi.
1: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Allora, com'è andata la serata?
5: Ma guarda, niente di speciale. C'erano giusto due amici. Abbiamo fatto 4 chiacchiere. E preso giusto un aperitivo.
4: Ah beh, quindi non mi sono persa un granché.
5: Nah, non ti sei persa niente.
6: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
7: We are M2O.
8: And we go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over.
7: We play
9: every day.
10: Solo hit
11: nel weekend di

festeggiato il suo compleanno da non troppo tempo Peggy Goo, che ormai è proprio così sulla cresta dell'onda a livello mondiale, ormai apprezzatissima e conosciutissima. Era Woman su M2O, mezzogiorno e 28 di questo sabato di fine luglio. Fine luglio, momento catartico per tantissime persone, perché si cominciano ad andare in ferie, 342-6543-210. Questo è quello che ci dice Gabriele da Roma. Dice: ciao M2O, oggi ultimo giorno di lavoro per me, poi si torna a settembre. Un mese di ferie? Ma dici un po', ma che lavoro fai? C'è la M2Old!

Rosa Junior su M2O, ascoltiamo una canzone di qualche anno fa, questa nel 1999, Praise My DJ. Era la M2 Old.

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: 14 agosto, Aura in the Square. Joseph Capriati e Patrick Topping in un DJ set iconico al Sistema delle Piazze di Gibellina. Aura in the Square, notte di Ferragosto Tech House. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
7: Afte.
8: Ne soffro da quando ero piccola.
7: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
8: Un aiuto per tornare a sorridere.
7: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
8: Rapida la guarigione.
7: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
9: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: We are M2O.
11: We play
12: every day.
13: Come on!

Bella, siamo insieme fino alle 2, orario perfetto per cominciare a mangiucchiare qualcosina. Magari se siete a pranzo fuori o andrete a pranzo fuori o a cena fuori, però dovete tenere conto di questa cosa. Lo sapevate che in base a quello che si ordina in un ristorante le persone si fanno un'opinione più o meno positiva di noi? Diciamo che ci sono tutta una serie di accortezze che uno dovrebbe seguire per non essere visto proprio male. Non parlo solo della scelta dei piatti, perché per qualcuno ci può essere una scelta di piatto a base vegetale piuttosto che carnivore, eccetera, quelle sono cose a parte, ma quello a cui si fa molto caso è come si tratta il cameriere, che è la base di qualunque cosa dell'educazione. Ma se prendi tipo cose con tanto aglio e tanta cipolla, magari potresti, dicono almeno, mettere in condizione la persona che sta con te di sentirsi un po' a disagio, perché poi non sai l'effetto che ha sul tuo corpo. E poi se scegli il piatto più costoso solo per fare colpo, finirai per avere l'effetto contrario. Questi sono piccoli accorgimenti, per

0: M2O Play with us. Play with us.
1: È arrivato il momento attesissimo del Play with Us qui su M2O. Vi ricordo il nostro numero 342-6543-210. Quando sentite il jingle Play with Us, ed oggi in particolare Maladie, che è la canzone che quando la sentirete vuol dire che quello sarà il momento di agire, ecco, mi raccomando, tenete d'occhio, anzi aprite le orecchie su queste cose. I più fortunati si portano a casa i nostri gadget, il nostro bellissimo parasole, poi zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. Sentiamo un po'.
2: Play with us, Simone da Campobasso.
1: Simone, ma che energia, facci sapere, eh?
0: M2O
3: DJ Station.
4: I'm waiting up, saving all my precious time.

0: musica giusta anche per darti la carica per fare cose faticose, come la nostra Vittoria Hyde, che in questo momento è in preda al decluttering, sta mettendo a posto un sacco di cose, chissà quanti come lei. Era Fate
1: in FM Lab su M2O.it.
0: Ah bene, pochi secondi alle 13 di questo sabato pomeriggio su M2O. Sono Isabella e stiamo insieme fino alle 2. Senti qua, c'è l'M2 Hit.
2: L'estate di M2O suona così.
3: M2O. Più musica.
2: M2O. M2 Hit.

proprio questo ritmo qua che hai appena ascoltato, è l'M2Hit che ogni tanto ci fa toc toc e noi diciamo prego, prego, prego. Era l'M2Hit, un insieme di grandi hit, canzoni remixate qua su M2O. Subito c'è Beautiful. M2O.

0: Let You, che bella questa canzone, ogni volta che l'ascolto mi mette su quell'allegria, non lo so. L'una e otto di questo sabato 25 di luglio, ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 2, ma che bello che è arrivato un po' di freschino, però tranquilla perché dicono che settimana prossima faremo la sauna un'altra volta. Vabbè, ci prendiamo quello che c'è nel momento in cui c'è. Allora, 342-6543-210, questo è il nostro numero, ricordatelo bene anche per il Play With Us. Subito ascoltiamo la novità, l'M2 Hot.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow.

pensa tu che fortuna se sei una di quelli, uno di quelli che sta ascoltando M2O in questo momento in macchina con il finestrino abbassato e hai ascoltato la novità di quest'ora, Gorgeous Energy, M2 Hot.

canzone dedicata interamente a uno dei giorni che per qualcuno è più importante, quello dell'anno, ovvero il giorno del proprio compleanno. Katy Perry canta Birthday alle 13:15 qui su M2O. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 2. Senti qua, Free Your Mind. Questo è il ritmo di M2O.

Dillo se vuoi come un messaggio dell'universo, te lo dice Free Your Mind, libera la tua mente. Quindi se hai quel pensiero là che proprio non se ne va perché dice mamma mia ma lì non riesce ad andare via, ecco, provaci, prova a svagare la mente. Ciao, io sono Isabella, questa è M2O, l'1 e 20 di questo sabato 25 luglio e come ogni sabato stasera a partire da mezzanotte c'è Dance With Us e senti qua una piccola anteprima di quello che suonerà per noi Bob Sinclair. Dance with us.

0: sabato sera su M2O a partire dalla mezzanotte vi aspetta Dance With Us. Stasera c'è anche lui, Bob Sinclair, su M2O.
1: Dance With Us. Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
1: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Ehi umano, si parte, si parte!
6: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
5: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.
7: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
10: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
9: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
11: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
12: Every day. All we can hit.
13: Solo hit.
12: Nel weekend di

satisfied. La soddisfazione che si prova nel momento in cui si entra in casa o in un posto in cui fa abbastanza fresco rispetto a fuori, ma ne vogliamo parlare. Ciao, l'una e mezza di questo sabato 25 luglio, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 2, momento particolare della giornata perché ci sono persone che sono in vacanza, che se la stanno spassando, ma anche persone che stanno ancora lavorando, perché insomma è vero che è estate ma il mondo non è che si ferma, anzi bisogna andare avanti, ovvio. Una cosa che ricordiamo spesso e la musica del passato. Alla mezza d'ogni ora c'è l'M2 Old.

Meghan Trainor, Criminals. Quando mancano 2 minuti alle 13.40 di questo 25 di luglio. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 2. 342-6543-210, questo è sempre il nostro numero, anche utile per il Play With Us. Subito c'è X-World.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano...
3: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
2: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
3: Ce ne siamo sbarazzati!
2: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.

0: trasforma ogni momento in una maxi festa.
1: Allora l'aperitivo è salvo!
0: L'aperitivo sì, ma noi?
1: No, non pensiamoci adesso.
2: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica e naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.

DJ Flamenco Paranoia, 13:49 qua su M2O, buon sabato 25 luglio, io sono Isabella, siamo insieme ancora fino alle 2. Prima di salutarci però, diciamocelo tra di noi, questo periodo ti capita di sentirti un po' più nervoso e nervosa del solito? Sappi che non stai impazzendo, ma la scienza arriva in nostro aiuto e lo dice: se ti senti più nervoso, più conflittuale del solito, non è colpa tua, è colpa del caldo. Infatti il caldo influisce direttamente sul nostro benessere fisico e psicologico, facendo scendere drasticamente il nostro livello di pazienza. Questa cosa quando è che succede intorno ai 35 gradi? In pratica, quando superiamo quelle temperature lì, il nostro corpo va completamente il tilt, i nostri processi cognitivi non ci capiscono più niente, si riducono tutte le varie capacità, tra cui anche la capacità di autocontrollo ridotta veramente ai minimi termini. Infatti, se ultimamente vi è capitato di discutere o litigare anche per sciocchezze, è il caldo. Tra l'altro potete utilizzarla anche come scusa perfetta, così se siete proprio di carattere un po' scorbutici, dici: oh, è il caldo. Non è il caldo, è il carattere, però è la scusa.

Quindi a quanto pare, se siamo un po' più scorbutici del solito in questo periodo, è colpa del caldo. Vabbè, diamo la colpa al caldo. Magnetic su M2O. Quando mancano 5 minuti alle 2 di questo sabato pomeriggio, subito senti il relax di Doja Cat, Paint the Town Red. Yeah.

possiamo salutarci per quanto riguarda oggi. Noi ci sentiamo domani mattina a partire dalle 6. Vi lascio con il DJ Time. Da Isabella è tutto, fate i bravi.

0: Illuminiamo anche questo fine settimana per un'altra nuova puntata del DJ Time. It's DJ Time again. Ciao, sono Albertino. Alba.
1: Ti ho riconosciuto subito, Alberto.
0: Subito no, ci hai messo un po' stavolta però.
1: È vero.
0: Non è vero, ma Mario?
1: È qua, Alberto, ero io che parlavo.
0: Tu sei fargetta e regia praticamente.
1: Sempre, da anni.
0: Benissimo, sabato 25 luglio, la puntata, diciamo una delle ultime puntate prima della pausa estiva, poi il DJ Time andrà in vacanza, però non abbiamo ancora deciso dove mandare in vacanza il DJ Time. Dove lo mandiamo in vacanza?
1: Questo è un bel dilemma, non lo so.
0: È un bel problema, perché non ho mai capito dove vanno in vacanza i programmi radiofonici, però questo magari ne parliamo più avanti. In arrivo anche Prezioso, dovrebbe essere con noi tra poco col disco Prezioso, e poi Molella col suo Mega Mix. Non mancherà DJ Time Story e ovviamente un po' di musica nuova. Tu sei pronto?
1: Prontissimo.
0: Io sono pronto?
1: Sì.
0: E allora cominciamo col DJ Time di sabato 25 luglio, senza vergogna, con una sequenza direi piuttosto pop, direi piuttosto famosa, popolare. La prima canzone è la preferita del mio collega Mario Fargetta, si chiama, si ridi, Miranda, dal 1999, Vamos alla Playa.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: apertura del DJ Time, piuttosto allegra, estiva, popolare, commerciale. Dal 1999 era una Vamos alla Playa, che però non è quella che magari avete pensato voi all'inizio, no? Perché quando tu pensi, Mario, a Vamos alla Playa, che cosa pensi?
1: Penso proprio a quella.
0: Ai Riviera.
2: Vamos alla Playa, oh, oh, oh.
0: E invece no, noi abbiamo messo questa, Miranda, Vamos alla Playa.
3: Time.
0: Questa invece è del 1996, ma è una delle canzoni più attuali della musica dance mondiale.

0: dalle vostre auto, dai vostri uffici, dalla vostra spiaggia, sono certo che non avete resistito e avete fatto il coro. Hai fatto anche tu il coro?
1: L'ho fatto, sì.
0: Era Freed From Desire, che poi il coro cambia a seconda della nazione, della squadra che tifi, della città dove vivi. Gala, Freed From Desire. Questa invece, l'anno prima, cioè 1995, è Be My Lover di La Bouche.

giovane, la Bush, quella di Sweet Dreams, Ola Ola E. E in quel periodo era famosa anche per Be My Lover, era il 1995. DJ Time. Prima di ospitare Disco Prezioso, però, facciamo festa con Dario G e la sua Sunshine.

0: Sì, siamo nel 1997, era la sua Sunshine, una canzone dance, però una canzone molto speciale, secondo me, con questi cori che trasmette molta allegria. Siamo tutti molto allegri perché finalmente è arrivato il momento del disco prezioso di Giorgio Prezioso.
1: Addirittura le trombe.
0: Sì, sì, sì, siamo allegri perché ci sei tu, Giorgio. Tu, Mario, sei allegro?
2: Allegrissimo.
0: Perché?
2: Perché c'è Giorgio.
0: Visto? Te l'ho detto. Tu sei allegro perché ci siamo noi.
1: Allegrissimo.
0: Siamo a posto, dai, siamo una bella compagnia. Una domanda, Giorgio. Per caso tu hai preparato un disco prezioso?
1: Sì, ce l'ho.
0: E allora ci vuoi dire che cosa sentiremo questa settimana?
1: Ascoltiamo allora Lady Gaga e Doechii, Base, Runaway, Sopra ci sei tu e Gigi Dag, Missy Elliott, Alex Gaudino, Avicii, Culture Beat, David Guetta, Danny Tenaglia e Elton John e Britney Spears.
0: Non vedo l'ora di ascoltarlo. Grazie.

0: Era il disco prezioso di questa settimana a cura di Giorgio Prezioso. Vi è piaciuto? Se vi è piaciuto, dite piace. Funziona ancora, no?
1: Sì.
0: Ma com'è possibile? Cioè, il telecomando interattivo del DJ Time avrà 30 anni. Quella non è tecnologia obsoleta, eh?
1: È batteria.

il remix dance dei Clean Bandit della canzone Die Die, che era la colonna sonora dei mondiali di calcio appena conclusi. Shakira e Born a Boy nel DJ Time. Questa era la prima delle tre novità del weekend, la seconda invece è di Jamie Jones e Camden Cox, State of Mind.

Jamie Jones è un grande protagonista della console, grande insomma DJ producer che ci regala sempre delle belle produzioni. Questa insieme a Camden Cox si intitolava State of Mind ed è una delle tre proposte di questa settimana per il DJ Time di sabato 25 luglio M2O, domenica 26 in replica. Siamo quasi a metà puntata, tra poco vi racconteremo una storia, ma prima un'altra novità.

0: Time con un po' di house garage dall'Inghilterra, Silva Bumba, non Silvia, Mario, Silva.
1: Ah, Silva, sì.
0: Cos'hai da guardare?
1: No, ti guardo perché oggi non lo so.
0: Sì, oggi.
1: Forse è una giornata particolare.
0: Anche ieri l'hai detto, sì. Vabbè, comunque, noi ci fermiamo un attimo, tra poco torneremo con la seconda mezz'ora del DJ Time insieme a un italo inglese, cioè lui è una origine di Pescara, da piccolo si è trasferito in Inghilterra e per un periodo, gli anni 90, è diventato anche piuttosto famoso con la sua musica. Sto parlando di Tony The Bard, dal 1994, tra poco riascolteremo The Real Thing.
2: La musica del momento.

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
6: Dai produttori di Weapons.
7: Sono rinchiusa qui.
6: Un horror magistrale, da brividi.
8: Uno dei membri dello staff è scomparso.
6: Dopo Obsession e Backrooms.
9: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
10: Fammi uscire da qui!
6: Il nuovo horror dell'estate.
10: Hai paura?
6: Preparati a vivere l'incubo.
10: Te la sei voluta!
6: Ocum, dal 5 agosto al cinema.
11: Ho comprato una perla nera.
12: E perché?
11: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
12: E perché?
11: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
13: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
14: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
16: Deghi aprire la pagina deghi.it.
17: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
14: Poi deghi solo cliccare.
17: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
14: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
18: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
15: Deghi provare.
14: Deghi fidarti.
15: Perché se non deghi, non ci credi.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Welcome to DJ Time.

0: amico Antonio Di Bartolomeo, Anthony the Bart, che se non sbaglio è andato nei primi posti della classifica inglese nel 94 con questa canzone, o ricordo male?
1: No, ricordi benissimo, è andato al numero uno.
0: Eh sì, è stato un grande successo. The Real Thing era Tony Di Bart, e adesso è arrivato il momento di raccontarvi una storia nel DJ Time.
1: Eh sì, ma che storia racconti?
0: Oggi.
2: Sì. Oh yeah, check this out.
3: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Pulsinger Nacht.
4: I'm a raver baby, so why don't you be a
0: raver? I'm a raver baby, the Sons of Ilsa. Austria, 1993. I produttori Peter Botava e Christopher Just danno vita ai Sons of Ilsa.
5: I'm a raver baby.
0: Nasce inizialmente come progetto di nicchia, dedicato alla fiorente scena rave europea, ma nel 1995 prende una strada inaspettata. Durante una giornata in studio, Christopher Just si diverte al microfono canticchiando il testo di una canzone indie rock molto famosa, Loser di Beck. La storpiatura ironica del testo non intende prendere in giro l'artista americano e il suo brano come inizialmente si era pensato. Semplicemente è la linea editoriale del progetto Sons of Ilsa che intende raccontare in maniera irriverente il mondo dei rave, che all'inizio degli anni 90 ha attirato l'attenzione dei mass media diventando un fenomeno di massa. Il produttore Christopher Just è incuriosito dal risultato del gioco canoro e decide così di modificare la sua traccia vocale con alcuni effetti, per ottenere quella specie di verso che si appoggia su una cassa distorta in quattro quarti tipica del suono rave. Sostituendo la parola loser con la parola raver, nasce Pulsinger Nacht dei Sons of Ilsa.
5: I'm a raver baby, so why don't you kill me?
0: Il disco viene pubblicato nel 1995 e tutto sembra andare per il meglio, fino a quando il management di Beck fa sapere ai Sons of Ilsa di non gradire per niente la loro versione di loser, definendo il cambio di testo denigratorio e fuori luogo. Lo scontro legale che segue costringe Peter Botava e Christopher Just ad interrompere le vendite del disco, che però ormai è già un piccolo successo. Nell'estate del 1995 conquista prima il DJ Time, poi la prima posizione nella DJ Parade.
6: Sono certo che l'avete cantata insieme a noi, perché questa canzone è molto karaoke. È veramente karaoke. Era I'm a Raver Baby di Sons of Ilsa, purtroppo bloccata dalla casa discografica perché gli autori, cioè i Beck, quelli che cantavano l'originale, che si chiamava I'm a Loser Baby, si sono veramente offesi che qualcuno abbia cambiato le parole usando la stessa melodia della loro canzone, mettendola su una base così cattiva a Rotterdam. E niente, sono presi a pugni, ma è finita tutto bene. Ciao, piace. Alla fine si sono detti piace.
0: Nel frattempo, a causa della controversia legale che blocca Pulsinger Nacht, cominciano a girare diverse versioni non originali, perché intanto è diventato un tormentone. Soprattutto in Italia, dove viene adottata come vero e proprio inno dagli amanti della musica elettronica. C'è la versione di Gabba Hetz.
7: I'm on Thunderdome, baby, so now you can hear me.
0: Quella di Chuckman.

Big Compilation. All'oscuro di gran parte di tutto questo, e non avendo nessun diritto sugli utilizzi di Pulse Gnacht, i Sons of Ilsa non riescono ad ottenere nessun ritorno economico dal disco. Peter Votava e Christopher Just proseguono le proprie carriere da solisti nell'industria della musica dance con un discreto successo. Ed eccola, di nuovo nel DJ Time. I'm a Raver Baby, Pulsing a Nacht, dei Sons of Ilsa.

0: E oggi abbiamo raccontato la storia di questa cover Sons of Ilsa di Paul Singer Nacht Am River Baby, che si ispira, come avete sentito nella storia che abbiamo raccontato, a una canzone bellissima di Beck, che con la musica dance non aveva niente a che fare. Era Am River Baby, era l'originale, era Am Loser Baby. Adesso abbiamo un collegamento come tutti i weekend all'interno del DJ Time per, diciamo, completare il nostro gruppo composto da quattro elementi, no? La band, esatto, come giusto. I Pooh, noi siamo i Pooh della dance, diciamo, e ci manca Molella. Molella c'è? C'è. Lo sento cantare, quindi c'è. Ci sei, Molly?
1: Sì, eccomi, stavo ancora cantando la canzone di prima.
0: Allora, come tutte le settimane, anche in questa puntata di sabato 25 luglio, ti chiediamo di regalarci il tuo Mega Mix. Che cosa sentiremo questo weekend?
1: Allora, questo weekend partiamo con Dennis Ferrer e la sua Hey Hey, poi ci sarà Move Your Body di Marshall Jefferson, Aretha Franklin con A Deeper Love, Lady di Mojo, The Another con Talk to You, Without Me di Eminem e l'ultima Mark Knight, Clap Your Hands.
0: È un mistone, ci sono anni sì. 70, anni 80, anni 90, qualcosa di più recente. Sì. Bene, sono proprio curioso di sentirlo. Tu, Mario, sei proprio curioso di sentirlo?
2: Proprio curioso di sentirlo.
0: Siamo proprio curiosi di sentirlo.
1: Allora arriva.
0: Allora sentiamolo. Grazie, Molly. Eccolo il Megamix di questa settimana.

A me piacciono questi mega mix dove ci sono un po' tutti i periodi storici della musica dance, non solo gli anni 90. Addirittura questa settimana Molella ha chiuso con Clap Your Hands, che poi era l'originale delle Chic Everybody Dance, remixata da Mark Knight. Grazie al Molly e DJ Time può continuare. Ancora 4 canzoni per chiudere questa puntata di sabato 25 luglio o domenica in replica. Da M2O e anche su Radio DJ, DJ Time continua con Moricante e la sua

qui addirittura siamo andati indietro, non negli anni 90, ma addirittura nell'87, con questa canzone di Morricante, che poi recentemente è stata rifatta, remixata, un po' come tutti i successi degli ultimi anni. Era Yeke Yeke. Adesso andiamo sul sofisticato. Io vi consiglio di alzare forte il volume della radio, perché questa è una canzone strumentale straordinaria, bellissima. 808 State con Pacific State, nel DJ Town.

1989, 808 State, Pacific State, uno dei capolavori della musica elettronica inglese di quel periodo. Sono molto felice che l'abbiamo riproposto in questa puntata del DJ Time che volge al termine. Abbiamo ancora il tempo per un paio di canzoni e poi ci salutiamo. Adesso una produzione italiana del 1997. Carl and Music Mind con Disco Fever.

Disco Fever, Carl insieme ai Music Mine DJ Time. E per chiudere, veramente caso di dire in bellezza, questa settimana DJ Time vi regala Bell'Amore.

0: Quindi Bella Lee, Bella Moore, abbiamo finito, Mario. Questa era l'ultima canzone, anche questa è una canzone che ha un sample, cioè un campione degli anni 70, però è uscì alla fine degli anni 90, inizio 2000, dico bene?
1: Hai detto benissimo.
0: Allora ci possiamo salutare ringraziando Prezioso e Molella e soprattutto tutti gli ascoltatori, amici della cassettina e nonne che ogni weekend seguono il DJ Time, penultima puntata prima della pausa estiva. Grazie Mario in regia e Fargetta, grazie. Benvenuto sulle mani, grazie.
1: Grazie a te.
0: Sei tu, no, Mario Fargetta?
1: Sono io,
0: tu.
1: sono io.
0: Quindi possiamo andare?
1: Dobbiamo andare, sì, abbiamo finito.
0: Grazie, ci sentiamo il prossimo weekend, ultima puntata prima della pausa estiva. Il DJ Time ritornerà, come sempre, su M2O e Radio DJ. Da Albertino, ciao!
2: It's DJ Time!
3: Ciao a tutti!
4: Peace.
3: Arrivederci!
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana a 2,49 euro e nettarine piatti Ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
10: 14 agosto, Aura India Square. Joseph Capriati e Patrick Topping in un DJ set iconico al Sistema delle Piazze di Gibellina. Aura India Square, notte di Ferragosto Tech House. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
11: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale

0: Leader in Italia ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
4: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
5: In FM, Lab, su mgro.it.
6: Ma buon pomeriggio a tutti dalla Blondie, Victoria Hyde, what up? Buon weekend estivo, ma che figata!
7: L'estate di M2O suona.

0: Disco Machine su M2O, ultimo di tre non stop di questo sabato pomeriggio con la Blondie Victoria Hyde, 15 e 9 minuti spaccati. Rise, che è un inno, diciamo, di speranza e resilienza, e questa cade proprio giusto adesso perché ci sono roghi, devastanti incendi in Francia, Spagna, anche in Italia, quindi vorrei mandare un forte abbraccio fino a lì. M2 Hot.
1: M2 Hot.

tutta una voglia di ballare ovunque io sia, eh. Adesso sono in studio, ballo in studio. Magari anche voi fa così. Dove siete in questo momento? Sotto il vostro ombrellone, montagna, casa? Ballate con M2O Radio? Continuate con i Temper Trap, Sweetest Position. Sweet.

0: Killer, Tame Impala insieme a Jenny e Boys Noise. Lo sapete che da un giro di basso si riconosce se un pezzo può diventare una hit o meno. Per esempio, hit che hanno un forte carattere grazie al giro di basso è per esempio la canzone dei Queen, Another One Bites the Dust, Michael Jackson, Billie Jean, canzone così, canzonette.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ehi, umano, si parte, si parte!
3: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
2: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
6: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
5: OVS, love people, not labels.

0: every day. All weekend hit.
1: Solo hit.
0: Nel weekend di

0: Fezzo Zark, how does it feel? Come ci si sente il 25 luglio, l'ultimo weekend di questo mese, poi agosto che per tanti vuol dire finalmente partire in vacanza. Ma cosa fate oggi che magari non siete ancora in vacanza? È un semplice weekend che profuma però già di summer vibes e vacation.
1: Buondì.
0: Sì, Mauro, tell me.
1: Io sì, sono spiaggiato.
0: Ah beh,
1: ma cazzo,
0: dove?
1: Sul divano. Ma...
0: mi ti immaginavo già con un prosecco in spiaggia. M2 Old Coming.

tanta nostalgia di quegli anni 2000, M2O, oh my god, French Affair, My Heart Goes Boom, la ri da ra, la la la la la la. Dobbiamo cantarla insieme, via via via via, non vi sento. Ragazzi, quegli anni andavano e sono tornati pantaloni capri, anni 2000.

remix a un brano iconico di J-Lo, Jennifer Lopez, che abbiamo visto, siamo stati rimasti incantati dalla sua interpretazione di Il cielo in una stanza, che ha fatto per un evento di Dolce & Gabbana a Taormina. Grande esibizione, grande.

0: 212 con One. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse...
3: Afte.
4: Ne soffro da quando ero piccola.
5: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
4: Un aiuto per tornare a sorridere.
5: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
4: Rapida la guarigione.
6: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Dai produttori di Weapons.
2: Sono rinchiusa qui.
1: Un horror magistrale, da brividi.
3: Uno dei membri dello staff è scomparso.
1: Dopo Obsession e Backrooms.
4: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
5: Fammi uscire da qui!
1: Il nuovo horror dell'estate.
5: Hai paura?
1: Preparati a vivere l'incubo.
5: Te la sei voluta!
1: Ocum, dal 5 agosto al cinema.

businessman, finisco io, dito nella piaga su M2O. I businessman spesso sono stressati e rischiano il burnout, poi il corpo va in difesa e produce un sacco di cortisolo, che è un ormone che il nostro corpo, cioè, produce, che non ci fa proprio bene, però ci rifornisce di energia mancante. Per evitare questo effetto possiamo anche soccorrere il nostro corpo con un cocktail, il cortisol cocktail, che va bevuto la mattina, un cocktail analcolico nato sui social come bevanda antistress. Si tratta di un drink color pesca con ghiaccio e una fettina di lime. La ricetta ve la poi leggete su internet, io vi dico che è composta di acqua di cocco, quindi idratante, ci fornisce lucidità mentale, succo d'arancia e un pezzo di limone, quindi vitamina C a go go, quindi tanta energia, un boost di energia, e un cucchiaio di magnesio in polvere, supporto per i muscoli e per la mente. Quindi ragazzi, anziché un bel mojito, quest'estate ci beviamo un bel cortisol drink. Siete d'accordo? M2O.

capisco una parola di quello che dici, caro Ro Alejandro, ma sono andata a vedere com'è esteticamente anche Ro Alejandro, oltre a essere super sensuale come canta. È un gran bonazzo, da te mi farai cantare volentieri, mi piace tutto di

te. Todo de ti, ragazzi. Andatevelo a vedere, è un vero bono. Adesso però cambiamo proprio genere musicale, un altro mondo. Ed è veramente pazzesco, perché qua Alan Walker si è superato, perché ha preso ispirazione dal mondo della musica classica insieme a Ava Max, Fate su M2O.

0: con Rita Ora All Natural su M2O. Lei cambia sempre stile, anche il cappello, not really natural, super bionda con un super bob, super trendy, sempre di ispirazione, direi.
1: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
1: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
3: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
4: Canale 715 Digitale Terrestre.
0: Sono le 16 in punto su M2O con la Blondie. Yuhuu! Presente anche in questo weekend M2O Hit Coming. Pop up the volume.
4: M2O.
0: Enjoy your summer.
4: M2O. M2O Hit.

tutta musica italiana, tutta da ballare per voi, remixati da noi, M2IT, love it. No, anima, on a joke, coming next, beautiful.

Ve lo posso chiedere anch'io insieme a Zed e la voce di Ellie Dew. Are you happy now? Siete felici in questo momento? Mi sembra proprio di sì. Leggendo alcuni vostri messaggi che sono arrivati al nostro numero 342-654-3210. Adesso ve li leggo tutti i messaggi che sono arrivati. Lena ci ha scritto: ad ascoltare M2O dal divano, sono qua in casa in bellissima compagnia, vedo un bel cagnetto sdraiato a fianco a te, tutti a rilassarsi, ed è così, il weekend è anche per rilassarsi, no? Per stare bene, per riprendere energie per la prossima settimana lavorativa. C'è chi ancora dovrà lavorare anche ad agosto, luglio, insomma ancora non è finita, il mese, finito il mese di luglio. Tenete duro, tenete botta.

tiene ancora botta con un'altra hit estiva, insomma vuole diventare il king delle hit estive con questa Energy insieme a un gruppo indie rock. Questa canzone stupenda nell'M2 Hot si chiama Energy e loro, il gruppo rock scusate, si chiamano Who Me.

0: M2O
1: Play with us.
0: Play with us.
1: Per voi è una maledì, una fissa vincere al Play with us, perché vabbè, siete ascoltatori, giustamente volete avere tutto quello che è siglato, firmato M2O Radio, in questo caso in regalo ci sarà lo zainetto M2O Radio, portachiavi, M2O, frisbee stickers, ma la più bella di tutte è lei. O lui, il parasole di M2O che va a
2: Play with us, Fabio da Desenzano.
1: Fatemi vincere. Hai vinto, lo sai.

0: DJ Regard su M2O Ride It. We ride it, noi we ride hard on music, soprattutto perché di notte abbiamo della gran musica grazie al Dance With Us, e adesso ne sentiamo un piccolo pezzetto, un'anteprima per voi. Alzate il volume and ride it again.
1: Dance With Us.

0: Dance with us. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
10: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
9: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
11: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

summer vibes qui su M2O in questo super weekend, firmato un po' Blondie, Jonas Blue insieme a Salif Keita. Jonas Blue bravissimo, che è stato bravo proprio a reinterpretare questo classico cult di Salif Keita, soprannominato anche The Golden Voice of Africa. Fa molto anche aperitivo, ape style. Boys and girls, anche prima ho infranto qualche cuoricino perché avete scritto in tantissimi al 342-654-3210 per partecipare al Play With Us. Vi posso consolare che nella nostra quarta ora rigiocheremo, quindi attenti. I'm a Gold now.

anger.

and more. Vogliamo sempre di più, di più, di più, di più. Let me do. Ci risiamo al nostro momento in cui diventiamo nostalgici. Peschiamo una canzone dal passato, dal nostro archivio, e siamo andati diretti da Captain Hollywood, More and More. Bellissimo questo progetto, me gusta.

0: Sky Go Imagine Dragons, Born to Be Yours on M2O Radio.
1: DJ Time. DJ Time in the mix.
2: Prezioso lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O.
5: 14 agosto, Aura in the Square. Joseph Capriati e Patrick Topping in un DJ set iconico al Sistema delle Piazze di Gibellina. Aura in the Square, notte di Ferragosto Tech House. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: Movies Inspire, Medusa e My Movies presentano...
12: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
11: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
12: Ce ne siamo sbarazzati!
11: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.

0: every day. All Weekend Hit.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica su

2026. Why Girl Wasted? Lei si devasta andando in discoteca, ok, però non è che per esempio alla mia età posso devastarmi in the club, cioè ci metto 5 giorni a ripigliarmi, ma io sono devastata dal mio decluttering dell'armadio, ragazzi, sto svuotando 7 anni di accumulo. Però questo dilemma, tante di voi ragazze in ascolto e women, donne, hanno questo problema anche per fare la valigia. Bisogna fare una scelta intelligente, costruire una capsule wardrobe per l'estate, quindi i giusti pezzi, pochi ma buoni, da mixare e matchare insieme. Quindi non può mancare per esempio un chemisier, ovvero una

0: abito da donna con un taglio simile ad una camicia maschile, perché no, spesso abbinato ad una cintura, un abito morbido, una gonna midi, ovvero una gonna di media lunghezza, abbinandolo anche con dei top magari in maglia colorati, ok? Qualche maglietta e canottiera. E non deve mancare, secondo me, la cuffia per l'estate, ma non quella per andare in piscina, quella in crochet, bellissima, tutta colorata.
1: Capiten? Habt ihr verstanden? Jungs!

and Mayo su Amador. Now James Blunt coming next. Beside you. Vicino a noi? Ma vicino, vicino? Ma quanto vicino?

0: Blunt su M2O Small Break and we come back, stay there.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a €8,000. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8,000. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: M2O Cinema.
6: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: M2O Cinema.
7: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: In FM, Lab, su M2O.it.
0: Hello, hello, Blonde is still here. 5 in punto su M2O. Buon sabato pomeriggio a tutti. Come state? Tutto ok?
9: L'estate di M2O suona così.

0: romanticissimi oggi, e questo è M2O per il vostro sabato. All of Me, lui è John Legend, remixato dal nostro Tiesto, come lo dico io. Allora, lo sapete, alcuni di voi lo sanno forse, che canto, e sicuramente la canzone di John Legend è la più richiesta per i matrimoni. E a proposito, non è stata la prima a scoprire l'Italia per sposarsi Dua Lipa. Già nel 2013 John Legend si è sposato a Villa Pizzo a Cernobbio, boys and girls, sul lago di Como. Oh my god.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow. Oggi.

c'è una connessione tra il nostro M2 Hot, che viene scelto minuziosamente dal nostro ufficio musicale, perché ho detto prima, Cernobbio, si è sposato il nostro John Legend, da lì è anche il nostro Mauro Michelini che sceglie le novità musicali, in questo caso quello dei Jubel, Jubel, Ocean House, l'M2 Hot, j'adore.

finest Afro House per voi, only hits nel weekend di M2O, Kazango, Alejandro Garrido. Potrebbe essere tipo un saluto, un nuovo saluto dell'estate 2026. Aie, come va? Andiamo dalla falda di Mike Towers, che tradotto vuol dire, me lo sono tradotto, vuol dire la gonna che utilizziamo d'estate, soprattutto mini gonna.

0: Mano di Mike Towers, la falda su M2O. Abbiamo detto prima, per le donne d'estate, dai, la minigonna ci sta, fa caldo, ma ci sono sicuramente accessori o tipo di vestiario al quale voi non rinunciate d'estate. Fatemelo sapere, magari, che ne so, l'infradito, boh, fatemi sapere voi, no?
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ehi umano, si parte, si parte!
4: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Royal Canin crocchette cane 12 kg, maxi medium adulta a 54,99€, risparmi 12 euro. Gourmet Gold lattina gatto multipack 85 grammi, 48 pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
3: Baule pieno in store su arcaplanet.it!
5: Arcaplanet, convenienza nostra!
6: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
7: Hai dimenticato i costumi da bagno.
6: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.

Samurai J. Flamenco Paranoia su M2O alle 17:28 minuti. Come lo definisce? L'ha chiamato il nostro Albertino, durante anche la sua intervista, se non erro, fatta a lui proprio perché è venuto a trovarci, il cantante con le treccine. D'estate tutti si fanno le treccine perché è figo, fa cool e poi è comodo, non bisogna pensare a lavare i capelli. Lui se li è tolti. Ieri si è esibito a Malta, quasi non lo stava per riconoscere. Boys and girls, andatevelo a vedere. Adesso la M2 Ultra.

0: cantautrice statunitense Simone J, il nostro M. Jones. Si chiama Wanna Be Like a Man. Mamma, che voce, ragazzi. Anche lei è protagonista dell'estate, ma protagonista soprattutto perché l'estate l'associamo sempre al Festival Bar in quegli anni. 1997.
1: Più musica. M2O.

0: Madonna insieme a Kylie Minogue, Edge of Saturday Night. Siamo a Saturday Night. Vi ho chiesto a quale indumento non riuscireste a rinunciare quest'estate, quel burlone di Mirko. Sentiamo.
1: Sono Daniele di Ercole da Pisa.
0: Daniele,
1: e io non rinuncio mai al mio intimo, il tanga al mare.
0: Il tanga al mare. Ragazzi, io ho fatto una domanda seria, poi una risposta così. Però io voglio crederti che porti il tanga al mare, Dani.

0: ΑΕΟ. Ehi, ma questa è la ex numero uno, Mario, eh?
1: Mi sono accorto.
0: Magnetic di The Boza, questi tre ragazzi norvegesi sono al secondo posto, scendono per lasciare la vetta della nostra DJ Parade di questa settimana a...
2: numero uno! DJ Parade con Albertino e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Afte.
6: Ne soffro da quando ero piccola.
7: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
6: Un aiuto per tornare a sorridere.
7: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
6: Rapida la guarigione.
7: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
4: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
8: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
10: Mi manchi ma domani torna.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

ad esempio non riesco a mantenere un giardino, cioè verde, muoiono tutte le mie piante, ma magari con questo nuovo trend Grandma Garden ci riuscirò anch'io a farmi un bel giardino. È composto da piante bellissime e in un certo senso senza tempo. Si tratta di giardini che ricordano le estati trascorse dai nonni. Un po' un'abitudine di curare anche un giardino per, diciamo, abbracciare la slow life, la vita lenta, no? In una vita frenetica che stiamo vivendo tutti quanti. Ma non bisogna avere per forza il pollice verde, perché sono, diciamo, gestibili queste piante. Rose crescono liberamente senza troppa fatica, è composto anche il giardino della grandma, della nonna, da ortensie che si adattano bene al clima e fioriscono per tutta l'estate. Insomma, anche chi non ha un pollice verde può abbracciare questo trend Grandma Garden.

Chaka Khan insieme a Redday, non si può dire, Snoop Dogg del flow, dai, diciamo così, delle rime. Questo è M2O, la mia hit track nella playlist attuale di M2O preferita, veramente bellissima. La voglio dedicare a una nostra ascoltatrice che ho conosciuto in spiaggia all'Elba. Lei si chiama Jazzy e ci ascolta, è una super ascoltatrice. Ha detto: io non riesco a stare senza. Pensa, gli ho detto: anch'io non riesco a stare senza la musica di M2O, che continua con Eliza Rose, Bota.

0: Akon Fisher and Florence Arman. Che groove on M2 Radio. Oh, lovely.
1: La musica di M2O arriva in Sicilia.
2: Unlocked Music Festival.
1: Domenica 26 luglio, Castellammare del Golfo, Trapani.
2: M2O Night.
0: Dance with us.
2: Dance with us with
0: Albertino, Get Far, Shorty.
1: M2O Night. Domenica 26 luglio, Castellammare del Golfo, Trapani.
3: Unlocked Music Festival.
1: Ingresso gratuito con registrazione. Tutte le info su m2o.it.
2: Unlocked Music Festival.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
6: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
7: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Ma buonasera e benvenuti su M2O. E anche per questa ora insieme l'ultima vi accompagno alla happy hour together.
7: M2O.
0: Enjoy your summer. M2O.

0: vedo alle 18:09 minuti, molto iconica anche perché si è posizionata al numero uno della classifica Billboard Dance Club Songs in quell'anno, che era il 2014. Solo belle canzoni, chicche per voi, anzi only hits nel weekend di M2O. Yes, yes, yes, siamo in pieno nel vivo del weekend. Yeah, volevo chiedere cosa stavate facendo magari a quest'ora, alle 18:09 minuti. Vi state preparando l'happy hour, il prosecco break? M2 Hot.
1: M2 Hot.

dai Galantis di prima che vengono dalla Svezia, andiamo in Olanda perché è arrivato la loro novità, Another One. Ne hanno fatto un'altra hit, gli Another, insieme a Emily Warren. Si chiama Silver Lines e l'hanno suonata già all'Universe di Ibiza. Grande exploit questo.

No, Kaima su M2O in alcuni casi non si può quando si deve attaccare il lavoro. Per esempio Giuseppe ci ha scritto da Rimini: 18 e 9 minuti, preparazione cena in albergo, perché la gente adesso sta arrivando pian pianino, si fa la doccina dopo aver fatto una giornata in spiaggia affamata e assale il buffet dell'albergo. È quella la scena traditional. È così, è così. Salutiamo anche Elia con la sua fidanzata che andrà a bere lo spritz col Select, spero.

0: Solid Colors, Partenope, Ada Remix. Mi piace tantissimo questa, cioè sa proprio di estate, ma sa d'estate anche la musica di notte su M2O, lo sapete, c'è il Dance With Us prima di lui, Bob Sinclair dall'una alle due, l'abbiamo detto prima, c'è David Guetta, ma adesso ascoltiamo un piccolo premix, diciamo così, di quello che ascolteremo di Bob Sinclair stanotte.
1: Dance With Us.

0: Feel For You, piccola anticipazione di quello che succederà stanotte nel Dance With Us Bob Sinclair dall'una alle due di notte.
1: Dance With Us. Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
10: Mi manchi ma domani torno.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.

0: Email Angèle è la voce iconica di Ultranate, Moving to the Sun, e chissà quanti di voi si stanno muovendo verso il sole, verso un weekend di sole. Ve lo auguro dal cuore, ma adesso sono, è arrivato il momento, scusate, delle news. M2O
1: DJ Station. Inferno di fuoco in Francia e Spagna, 270.000 le persone allontanate dalle loro abitazioni. I governi di Madrid e Parigi dichiarano lo stato d'emergenza. L'Unione Europea invia 11 Canadair. Massima allerta a Bologna per la manifestazione in programma domani per la morte di Abderrahmid Fakir. Dall'autopsia emerge che la causa della morte è il soffocamento. L'esame autoptico sarà completato nei prossimi giorni. È disperso nelle acque del lago di Como un 42enne olandese che si è tuffato per aiutare il figlio 16enne in difficoltà. Il ragazzo è salvo, l'uomo si è inabissato e non è più riemerso. Lo sport, il ciclismo, Richard Carapaz vince la 20ª tappa del Tour de France, maglia gialla sempre sulle spalle di Tadej Pogacar che blinda la vittoria del suo quinto tour. Domani la 21ª ed ultima tappa con arrivo sugli Champs-Élysées parigini, ridotta a causa dell'emergenza incendi. Infine la Formula 1, Lando Norris su McLaren conquista la pole position del GP d'Ungheria, 11ª prova del mondiale al suo fianco. In prima fila partirà la Ferrari di Lewis Hamilton. E ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Temporali nella notte sui rilievi del nord, domattina il tempo peggiorerà sulle regioni settentrionali, attesi temporali anche sull'alta Toscana, molte nubi al centro. Nel pomeriggio il maltempo si sposta verso il nord-est, poi su Umbria e medio versante adriatico, poche variazioni altrove. Ed è tutto con ilmeteo.it, una buona serata.

0: due. One two one two con One. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Satisfy, tante soddisfazioni anche per me, solo all'ascolto mi dà proprio belle vibrazioni questa canzone di Jazzy insieme a Calvin Harris, o Calvin Harris insieme a Jazzy. Lui è il producer, lei la cantante, insomma lei poi diciamo la star del momento, DJ, cantante, most improved come si dice nel basket. Allora, cos'è che ci dà anche tanta soddisfazione? La scienza lo dice. Potrebbe essere lavorare a maglia, perché mantiene il cervello più giovane,

più fresco, una memoria più integra. Cosa succede al cervello quando si lavora a maglia? Sembra un hobby semplice, un po' retro, ma in realtà il cervello sta facendo ginnastica, attivando in contemporanea aree motorie e visive di attenzione e di memoria e di pianificazione, perché fanno più cose insieme, no? Il cervello deve pensare alle mani che eseguono movimenti coordinati, gli occhi seguono il filo, la mente pensa al passaggio successivo. Così il cervello sta facendo anche, diciamo, una sorta proprio di allenamento, di ginnastica, e la memoria così rimane bella fresh. Allora tutti a far maglia, via!

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us. Oggi abbiamo giocato con Moveggio, Malagé. E chi si porterà a casa nel secondo giro del Play with us con la blondie, cheveux blonde, gilet. In regalo oggi il parasole di M2O, zainetto, portachiavi, frisbee and stickers. Mamma mia, quanti messaggi! Ma solo una a uno di voi se li porterà a casa, ed è...
3: Play with us, sono Viorica di Pioltello.
2: Ha vinto Viorica, enjoy!

queste 4 ore meravigliose passate insieme in questo sabato pomeriggio fino alla sera con la Blondie, Boys and Girls. Noi ci risentiamo domani sempre qui su M2O alle 14. Lei è Ray, Regardless, The Last One. Ci sono Christina Vittoria.

0: You Don't Stop. Ciao a tutti, buon sabato sera. È l'ultimo weekend di luglio, ma noi tracciamo i weekend un po' anche un po' random, nel senso che noi ci trovate qui, che sia luglio, che sia dicembre, ogni weekend 19, 21, 1212 su M2O. Ciao a tutti da Watt. Super puntata anche oggi, speriamo, dita incrociate. E cominciamo. Let's go.
1: M2O. Brand new shit, motherfucker.
2: 1, 2.
3: Everything brand new.

0: Il suono della Puglia sempre più presente in questi ultimi anni. Marte si chiama così, è stata anche nostra ospite a Exclusive 1212 Exclusive, il nostro podcast. Vai con un estratto con Marte.
1: 1212 Exclusive. Miglior rapper per live, Salmo. Un disco che ti ha cambiato la vita,
2: The Dark Side of the Moon.
1: Una cosa che non diresti mai in una barra,
2: boh, qualcosa di porno che direbbe un uomo, boh, forse.
1: Un uomo, vabbè, gli insulti ricollegandoci
2: esatto.
1: A prima.
2: Tipo, non direi mai zoccola.
1: Esatto. Una parola che usi troppo nei tuoi testi?
2: Sogni o tempo.
1: E l'ultima, la tua celebrity crush.
2: Sai che non ce l'ho.
1: Non ti viene in mente
2: nessuna celebrity crush realmente. Cioè, forse un po' Chris Brown, ma solo. Che bellino,
3: dai. Figo.
2: Figo vero. M2O 1212.

leggendario tutto in questo pezzo di Notorious B.I.G. Hypnotize. Musica da finestrino bassissimo questo qua, cioè musica datelo smonto col finestrino. Yeah, classic shit, classic shit. Siete su 1212, come on, M2A baby. Best friend, che è quello che speriamo di essere noi per voi. Tipo best friend, tipo questo pezzo che si chiama Best Friend.

0: What's up? Qui siamo nel mondo delle canzoni che, boom, diventano virali. Via dei mille.
1: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ehi, umano, si parte!
3: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
2: Oppure pieno in store su arcaplanet.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
6: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
5: Un aiuto per tornare a sorridere.
6: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
5: Rapida la guarigione.
6: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Dai produttori di Weapons.
8: Sono rinchiusa qui.
7: Un horror magistrale, da brividi.
9: Uno dei membri dello staff è scomparso.
7: Dopo Obsession e Backrooms.
10: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
11: Fammi uscire da qui!
7: Il nuovo horror dell'estate.
11: Hai paura?
7: Preparati a vivere l'incubo.
11: Te la sei voluta!
7: Okum, dal 5 agosto al cinema.
12: Mi manchi ma domani torno.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
14: Check. Hey, one, two. Turn the music up just a little bit more.

0: Ogni volta che faccio check out.
1: Ci può sta?
2: Sì. Ci può sta. Le One. Si chiama Berlusconi. Non spaventatevi, ci ha spiegato ampiamente perché ha voluto dedicare un pezzo titolandolo così. Anzi, ve lo faccio sentire direttamente dalla sua voce. È stato nostro ospite in Exclusive Le One.
3: One, two, one, two.
4: Exclusive.
5: Berlusconi perché, diciamo, a quel pezzo tipo era un freestyle.
6: Sì.
5: All'ultimo dicevo stong sempre chi ne so do song Silvio Berlusconi. Mm-hmm. Però cioè allora quella persona io non, poi non seguo la politica, non, quindi mettiamo proprio non voglio sapere niente, commentate questo è ignorante, ma non mettete io sono di destra, sono Silvio, sono niente, sono centro, manco centro.
6: sono di su
5: allora, anzi di giù,
6: di giù. Giusto.
5: Comunque
6: cioè Berlusconi
5: però
6: come
5: per
6: simbolo.
5: Quello che ho visto, magari sai le interviste, quelle sì. cose, capito, proprio aura.
7: Come imprenditore,
5: capito, quel fatto che quel che spiega quella cosa sull'aereo, c'era una ragazzina vicino a me, quel fatto del libro Mohamed, no, so. Esposito, tipo diceva
6: una barzelletta,
5: no madonna, la raccontava su mentre stava facendo tipo un comizio, capito, okay. Roba. Cioè, capito, proprio quell'aura che aveva, capito? Mm.
7: Una sciupa femmina.
5: Milan alle stelle, Medici, cioè, proprio, certo. Proprio prime, proprio aura.
8: One, two, one, two. M2O. Yeah.

0: remix. C'era anche Young Thug assieme a Camila Cabello. Di lei so che ama molto l'Italia. Di lui sappiamo che qualche settimana fa, in una live su Twitch, ha detto, cioè si è chiesto, con una ignoranza che è ovviamente anche un po' tipica di molti rapper, nel senso che sono rapper, non sono professori universitari, ha detto, ma perché gli italiani sono bianchi? Sbloccando però periodi, ricordi di forte razzismo subito da parte degli immigrati italiani a fine 800, inizio 900, quando arrivavano in America non venivano considerati bianchi, al massimo faccia sporca o white latinos. Per fortuna, per fortuna Young Thug fa soltanto il rap. You know.
1: 1, 2, 1, 2, M2O. This is for you.
2: La musica del momento.

0: più musica.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano...
6: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
5: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
6: Ce ne siamo sbarazzati!
5: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Right now, I'm about to introduce y'all.
9: One, two, one, two.
8: Let's go.

0: Non c'è forse nessun'altra canzone in Italia che quando parte alla radio ti crea la pelle d'oca sempre, per forza, come avesse una formula matematica scientifica al suo interno. La NEFFA, Aspettando il Sole. Aspettando di rivederlo nel nostro podcast ospite, come è successo qualche mese fa in una puntata epica assieme ad Albertino Neffa.
1: 1-2-1-2
2: Exclusive.
3: Cioè, a un certo punto sei diventato famoso.
4: Ma c'entravate voi, mi sa.
3: Eh?
4: Colpa c'entravate tua. Voi.
3: Sì.
4: Perché io chiaramente là stavo per uscire con il mio primo album solista e mesi prima Alberto mi ha fatto fare la radio con lui per svariati mesi. Io avevo seminato in un certo modo, ma inconsapevolmente, perché ai tempi nessuno di noi stava lì a fare una,
3: no,
4: non diciamo, c'era marketing.
3: Non c'era strategia.
4: No. E in quel momento comunque avevo... Era un momento anche cui anche chi non ascoltava il rap in quel momento stava sul rap. Era un genere figo.
3: Sì.
4: Quando è uscito Aspettando il Sole, la gente trasversalmente vibava con questa canzone.
3: E tu come ti sei sentito? Cioè, eri pronto?
4: Io mi sono sentito in un modo assurdo, Alberto. Allora, innanzitutto, primo momento in cui hai detto sono famoso, a Vota la Voce ad Arezzo, presentato da Mike Buongiorno, ero lì con un ragazzo che girava nell'entourage di Zucchero. A un certo punto vedo questo carabiniere, viene verso di me. Mi ricordavo sempre questa frase di Gli Squallor sul Papa Napoletano, che vede arrivare le guardie svizzere e dico, ecco, appena eletto già andiamo in galera, dice lui. Lui è arrivato e mi ha detto, ah, fighissimo, qua là su e giù. E allora là ho detto, cavolo, qui è cambiato qualcosa.

grande amicizia tra Nas e Damian Marley negli anni lo hanno fatto più volte. Cioè l'hanno fatto assieme più volte. As We Enter. Un po' perché Damian Marley ha vissuto diverso tempo a New York, un po' perché New York ha una fortissima community di fan della dancehall e del reggae da tantissimo tempo. Anche lo storico negozio VP Records aveva sede a New York. Insomma, tutta una storia che unisce due terre.

con Tyla. Questa Game Time la ricorderemo come una delle canzoni inno, anthem, dedicate ai mondiali di calcio 2026 che finalmente, purtroppo, ce li siamo tolti dal Game Time.

0: 1878 sa di felicità.
1: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
2: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni in negozi online.

0: sezione strada, ce l'hanno raccontato proprio qui nei nostri studi in via Massera, ospiti di Exclusive, il nostro podcast, lo trovi su Spotify, YouTube, ne abbiamo dette tutte con Vacca e Inoki, sentitene una.
1: 1-2-1-2 Exclusive.
2: Allora, Sanremo, dicono, ha bisogno dei rapper. I rapper hanno bisogno di Sanremo per la visibilità.
3: No.
2: Aspetta, no. È vero che i rapper, quando vanno a Sanremo, adesso c'è una storia di tanti rapper che sono andati, smettono di essere un po' rapper.
3: Sì. Smettono di essere eterosessuali, secondo me.
4: Perché Sanremo, essendo governativo, è un piccolo dildo che ti entra, purtroppo, ragazzi. Sanremo comunque è un po' così.
3: Però vabbè, non tutti, dai.
4: Non tutti, no. Però secondo me in realtà noi dovremmo avere il nostro festival, non quello di Sanremo. Questa roba la dico sempre.
5: No,
4: che poi lo fai dove vuoi. Se lo fai in Liguria, meglio.
3: Imperia, vicino festival a d'Imperia.
4: Festival d'Imperia. Un festival urban strutturato come Sanremo, in cui noi ci facciamo il nostro festival, ci diamo i nostri premi: miglior reggae, miglior reggaeton, miglior trap, miglior drill.
6: Tu puoi stare nel pubblico solo se il tuo reddito annuo della tua famiglia col cedolino
4: con
6: va bene
4: con l'ISE,
6: è meno di 20.000 l'anno.

Compton. NWA baby. Qui siamo negli anni 80, siamo ovviamente a Compton, siamo a Los Angeles, West Coast. Ancora prima che il suono West Coast avesse un'estetica musicale, a disegnarla proprio Dr. Dre, che era dietro il progetto NWA. Storia del rap ribelle, combattivo, anti-sistema, anti-establishment. Hanno fatto storia. C'è anche un documentario che si chiama Come questa canzone, Straight Outta Compton.

Saremo ricchi per sempre, sì, ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì, vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì, quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: Gangsta, Gangsta Lovin'. Alicia Keys che ultimamente è tornata ad essere centrale. Alicia Keys è centrale, ok? Da quando ho cominciato a fare musica. Anche Eve è tornata ad essere centrale, ha partecipato ad un Tiny Desk, format molto famoso online, è all'interno di un ufficio, di una redazione, e ci hanno suonato alcuni tra i migliori artisti di sempre, da Dua Lipa, Bad Bunny, mille mila altri. Ultimamente l'ha fatto anche Eve.
1: This is for you. Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
5: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
4: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
6: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
7: Allora, com'è andata la serata?
8: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
7: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
8: Nah, non ti sei persa niente.
9: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
10: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
11: Solo con un Euro Club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.

Anz, hai sentito che dicono? Che se il mondo in mano a questi allora siamo in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico bro, quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito, praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sei portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo fiero il mio albero genealogico. Spero quando vedo che sto fisso sopra il fan. Penso che sto a geggio, sembri narcotecnologico.

0: Ora siamo in pericolo.
1: Sotto controllo. Quando è venuto a trovarci Fresh Mula, abbiamo anche commentato questa questo eterno paragone che gli fanno, un po' tipo come fosse il Tyler the Creator italiano. E qualche giorno dopo lo hanno chiamato ad aprire il concerto italiano di Tyler the Creator. Sono molto contento per lui, non è la prima volta che viene a trovarci. Ecco un piccolo estratto della chiacchierata.
2: 1-2-1-2 Exclusive. Le pop star tipo Jovanotti, sempre attenti ai newcomers. Le rap star italiane ti hanno dato supporto?
3: No. Bravo.
4: Okay. Allora, definiamo rap star italiano.
3: Ma nel senso, in realtà ti dico, Nitro per me, Nerone, esempio, Nitro neanche Nerone mi ha supportato.
2: Non ci credo, però, scrivi a tutti.
3: Però
2: scrivi.
3: Nitro, ma che magari non gli piace la roba, ma ci sta, non è che deve piacerti. No. Cioè, nel senso, ma io sono uno dell'idea che io
5: ogni volta che viene un rapper mi tirano dentro a me. Tu allora gli fai testa la strada,
3: ma
5: che
3: ci manca rap, ma non è mica, che cazzo vuol dire? Cioè, ma Nerone lo rispetto tantissimo uguale, cioè non è che c'è niente di male, capito, no? Però cioè, io sono dell'idea anche che nessuno deve sentirsi obbligato. Poi ci sono state delle rap star vere che mi hanno supportato in questo momento, mi stanno mostrando rispetto, eccetera. Cioè non è che è dovuto a qualcuno. Cioè se qualcuno gli piace la mia roba, bella, se io posso anche essere primo in classifica, che se non ti piace la roba, bro, cioè io lo capisco, io ti rispetto per il fatto che a te non piaccia la roba. Poi tipo c'è Nitro, che lui per me cioè è una vera rap star, capito? Cioè lui veramente per me è quello che, cioè uno di quelli che proprio
6: spacca.
3: Cioè ha cambiato la musica in Italia. Lui mi ha mostrato supporto pure quando non c'era la vision di tutta la roba che sto facendo ora. E quello è un altro tipo di rispetto ancora, capito? Perché è un rispetto assurdo. Cioè dico, tu magari hai visto la vision in me senza che neanche io l'avessi vista. 1-2-1-2 Yeah, I'm a duo. Go down, baby. Young Money.

contemporanea. Prima suonava così, come gli Outkast con Sleepy Brown. Titolo di questo classico: The Way You Move.

0: Ma da quanto siamo su quest'isola?
1: Ho perso il conto.
0: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
1: Stappiamola.
0: Allora, che c'è scritto?
1: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
0: Allora l'aperitivo è salvo!
1: L'aperitivo sì, ma noi?
0: No, non pensiamoci adesso.
2: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ho comprato una perla nera.
5: E perché?
4: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
5: E perché?
4: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
6: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
10: Dai produttori di Weapons.
11: Sono rinchiusa qui.
10: Un horror magistrale, da brividi.
12: Uno dei membri dello staff è scomparso.
10: Dopo Obsession e Backrooms.
13: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
14: Fammi uscire da qui!
10: Il nuovo horror dell'estate.
14: Hai paura?
10: Preparati a vivere l'incubo.
14: Te la sei voluta!
10: Okum, dal 5 agosto al cinema.

0: Safe, ospiti di Disme, che è stato anche nostro ospite. Abbiamo parlato parecchio del suo ultimo progetto, oltre che di La Spezia, della community di dominicani che fanno il dembow. Grande chiacchierata anche con lui, la puoi sentire, ascoltare o vedere su Spotify, YouTube. Ecco un piccolo passaggio con Disme a Exclusive.
1: 1-2-1-2
2: Exclusive.
3: Cosa vuol dire essere artisti? È troppo facile. Te domani più un microfono, ho fatto una canzone e sono un artista. Ma cosa ci consente? È troppo facile.
4: Io sto amando tantissimo. Nel mio, nella curva, questo è il punto più alto, secondo me, dell'anno. E beh, perché è uno dei primi artisti.

Magari tra 200 anni qualcuno riascolterà quelle canzoni e dirà: questa era arte. O guarderà quel dipinto, quel disegno che quando l'hai fatto quelli che erano con te nel presente dicono: ma cos'è sta merda? Poi 100 anni dopo è diventato arte. 1, 2, 1.

You Got Me. Forse una delle canzoni più romantiche di sempre. Erykah Badu con i Roots. Erykah Badu che in questo 2026 è tornata anche a farsi un giro in Italia. Ha suonato all'Alcatraz qualche mese fa, live molto piacevole. Adesso mi viene il dubbio che era ancora il 2025. Comunque, insomma, nell'ultimo anno, ok? Ultimo anno scolastico è tornata in Italia Erykah Badu. Sempre molto stilosa. E io, Tanya Stephens, what's up? Un classico di Tanya Stephens.

0: Juicy J. Alleluia con Katy Perry. Era un Dark Horse così finale di questa puntata di 1212. Ci diamo appuntamento a domani, come ogni weekend, il sabato, tipo oggi, la domenica, tipo domani, dalle 19 alle 21 qui su M2O. Ci mettiamo buoni buoni, facciamo due ore di 1212. Ciao a tutti da Wad.
1: Hey yo.
2: 1212 represent it.
3: 1212 M2O. This is for you.
4: La musica di M2O arriva in Sicilia.
5: Unlocked Music Festival.
4: Domenica 26 luglio, Castellammare del Golfo, Trapani. M2O.

0: accesso gratuito con registrazione. Tutte le info su m2o.it. Unlocked
1: Music Festival. Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
1: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
3: Afte.
4: Ne soffro da quando ero piccola.
5: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
4: Un aiuto per tornare a sorridere.
5: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
4: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: M2O Hot Summer.
7: Hot Summer.
6: La playlist dell'estate di M2O.
8: Hot Summer.

credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: 1998.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Hot Summer.
1: Ehi umano, si parte, si parte!
2: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
1: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.

0: Irresistibili Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
2: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana a 2,49 euro e nettarine piatti Ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: 14 agosto, Aura in the Square. Joseph Capriati e Patrick Topping in un DJ set iconico al Sistema delle Piazze di Gibellina. Aura in the Square, notte di Ferragosto Tech House. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
5: Allora, com'è andata la serata?
6: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere preso giusto un aperitivo.
5: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
6: Nah, non ti sei persa niente.
7: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Devi trovare il prezzo migliore?
8: Devi semplicemente andare su deghi.it.
11: Devi scegliere, cliccare
10: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Questa è la Hot Summer di M2O. Hot Summer. Hot Summer.

0: che ho sabato.
1: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
6: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
5: Un aiuto per tornare a sorridere.
6: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
5: Rapida la guarigione.
6: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
1: Questa è la Hot Summer di M2O.
7: Hot Summer. Hot Summer.

0: Hot Summer.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano...
3: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
2: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
3: Ce ne siamo sbarazzati!
2: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: M2O Hot Summer.
0: Hot Summer.
7: La playlist dell'estate di M2O.
8: Hot

0: E come ogni sabato sera, perché è sabato sera, giusto?
1: È sabato sera.
0: It's Saturday night, giusto?
1: Giusto.
0: Ma tu sei Fargetta?
1: Sì.
0: Ok, sei Fargetta in regia?
1: Sì.
0: Ciao, sono Albertino.
1: Ti ho riconosciuto,
0: sì. Lo so, siamo qua insieme.
1: Sì.
0: Ogni sabato siamo insieme, caro Mario, lo sanno un po' tutti, c'è questa voce in giro, che io e te sabato sera siamo insieme e siamo addirittura su due radio contemporaneamente. Su Radio DJ e su M2O dalle 11 a mezzanotte c'è la classifica Dance, la storica DJ Parade. E questa è la puntata di sabato 25, prima della pausa estiva. Credo che avremo ancora una puntata e poi ci rivedremo forse a settembre. Allora, la classifica di questo weekend vede due nuove entrate, per cui ascoltiamo, ti chiederei di farmi sentire velocemente le due canzoni che ci lasciano questa settimana. Se ne va Just The Way You Are di Milky. E anche Bring Your Love di Madonna e Sabrina Carpenter. Quindi la DJ Parade può cominciare

0: Questa, per esempio, caro Mario, era una canzone che probabilmente meritava di più.
1: Forse sì, sai.
0: Sì, magari sale, adesso sta lì. Comunque, numero 19. Erano Prosper e Clooney con Free Your Mind, sonorità molto anni 90. Al numero 18 invece abbiamo la prima delle due nuove entrate di questa settimana.
1: Nuova entrata.
0: Nuova entrata al 18 nella DJ Parade, la House Garage di Silva Bumba. Si intitola One Tonight.

0: La DJ Parade su Radio DJ e su M2O, sabato 25 luglio, 11, mezzanotte. Abbiamo appena sentito Frankie Rizzardo al numero 15 e al numero 14 abbiamo la seconda e più alta.
1: Brava,
0: nuova entrata.

0: Clou che non è per niente male, vero Mario?
1: No, non è per niente male, certo.
0: E infatti è in salita in 11ª posizione questa settimana, si intitolava Woman. Adesso una piccola pausa, tra poco le prime 10 della DJ Parade.
2: DJ Time.
3: DJ Time in the mix.
4: Prezioso lo scherzo nervoso.
3: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
5: Aiuto!
3: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
6: It's DJ Time
3: su M2O.
7: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
11: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
10: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
12: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: Radio Gemellate. A numero 10 questa settimana abbiamo offeso.
1: Oh, a chi?
0: Abbiamo
1: Hai offeso qualcuno?
0: No, Fezzo.
1: Ah, ok.
0: Fezzo, come si chiama questo?
1: Fezzo.
0: How Does It Feel? Che poi è la cover della canzone dei New Order, Blue Monday. A 9 questa settimana Ricky Bini con Shingaling. E in 8ª posizione gli Another con la ex numero 1, Our

0: Anche le tifoserie inglesi sperando che l'Inghilterra vincesse i mondiali, ma purtroppo, Mario, non è andata bene.
1: No, zero.
0: Che peccato. Gli Another con Talk to You, una hit che ci porteremo per tutta l'estate, ex numero 1, oggi a numero 8 della DJ Parade. A 7 questa settimana, Anima con Beautiful. In sesta posizione, Casango e Alejandro Garrido con Aye. E in quinta posizione, Axwell e Bon con Whatever Turns You On.

era Axwell, uno dei tre della Swedish House Mafia, numero 5 questa settimana nella DJ Parade, la sua Whatever Turns You On in salita. A numero 4, Sam Jacobs, Ezra Nuray con

0: sale al secondo posto della DJ Parade di questa settimana, puntata di sabato 25 luglio, Radio DJ M2O. Me lo state chiedendo in molti, ma...
1: Chi?
0: Cosa?
1: Chi te lo sta chiedendo?
0: Che cosa mi stanno chiedendo, più che altro?
1: Sì,
0: qual
1: sì.
0: è la... Mi stanno chiedendo, ma qual è la numero uno di questa settimana? Beh, se avete sentito la puntata la scorsa settimana, l'avrete capito da soli. Al primo posto c'è ancora Move to the Sun di Ugel e Ultranate.

0: settimana numero uno della DJ Parade, Moving to the Sun di Ugel e Oltronate. Abbiamo finito, caro Mario, grazie per aver seguito la DJ Parade. Se scaricate l'app di Radio DJ o di M2O, oppure se andate sui nostri siti, troverete la puntata in reload e potete ascoltarla in qualsiasi momento vogliate. Grazie a tutti, grazie e buon weekend. Ma Mario?
1: E qua Alberto, davanti a te, andiamo, abbiamo finito.
0: Andiamo via, sì. Andiamo via, finito il tempo. Vi aspettiamo il prossimo weekend per l'ultima DJ Parade della stagione. Vi auguriamo un bellissimo fine settimana e alla prossima puntata della DJ Parade. Da Albertino, ciao!
2: Ciao a tutti!
3: Peace!
4: Arrivederci!
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
7: Electronic music.
8: You're listening to Dance With Us.
7: Best DJs.
9: Dance With Us. Be a part of the musical transformation. Transformation. Dance With Us.
10: Move into the sound.
9: Please welcome.
11: Coming up next.
12: Nothing but the hottest records.
11: And all the latest club bangers.
12: Selected by David Guetta.
13: David Guetta.
14: Hey, it's David Guetta. Stay tuned to discover all my favorite tracks and my new songs.
12: Tune in.
11: This is the David Guetta playlist
15: on M2O.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
6: ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito.
7: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano...
9: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
8: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
9: Ce ne siamo sbarazzati!
8: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
10: Ci sono cose che vorresti tornassero.
11: Come le vacanze.
12: O un bel vantaggio.
11: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
13: Dance with us.
1: Be a part of the musical transformation.

save the world.

Gosh.

Push.

0: You were listening to Dance With Us with David Guetta. Stay tuned. Next artist performing, Bob Sinclair. Stay with us.
1: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Electronic music. You're listening to Dance With Us.
9: Best DJs.
10: Dance With Us.
11: Being part of the musical transformation. Transformation.
12: Dance With Us.
13: Move into the sound.
14: Please welcome.
15: Monsieur Sinclair, c'est à vous dans 30 secondes.

Bop. Bop. Bop. Bop.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
9: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
10: Che importa? Goditi il valore del tempo speso bene.
9: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
11: You're listening to Dance with Us.
1: Dance with us.
12: Be a part of the musical transformation.

0: You were listening to Dance With Us with Bob Sinclair. Stay tuned. Next artist performing, Benny Benassi. Stay with us.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
8: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
7: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
9: With us.
10: Move into the sound.
11: Please welcome
0: tonight, Benny Benassi.